0: Cuba. Havana, Cuba, Havana, Cuba, Havana, Cuba.
1: Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Dell'erchese. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 è per tutta.

0: Oh, ma lo sai che Radio Blackout trasmette sui 105-250?
1: Monfotti!
0: Ma lo sai che c'è anche lo streaming www.radioblackout.org?

questa è Classic Beat, sempre su Blackout. Date voce ai vostri diffusori, qualsiasi essi siano. Anche se non c'è il balcone, un lucernaio piccolino. Sparate fuori. Very simple.

0: More pressure, more release.
1: Giugno 2026, l'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
2: Che con la loro proposta, qui

0: 20 anni di Mescal Squat.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni il Mescal, Parco della Certosa, Collegno. Mescal Squat.

al numero di emergenza di Radio Ministero 011 249 5669, oppure la hotline WhatsApp con i solitari del Ministero 346 667 3263. Radio Ministero, l'unica radio dell'italiana.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendo le emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti, 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

23:34, un saluto Gengis Khan a tutti, siete sempre sintonizzati sulle magiche frequenze di Blackout 105.250.

Sei un fantasma in libertà, un parassita fin semi libertà. Sei un retto sanguinante, un emorroide purulenta, libidinosa soddisfazione che goduri alla dilatazione. Se ti stuzzicano il culetto col prezzemolino, col prezzemoletto.

0: giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni Mescal, Parco della Certosa con legno.

0: diretta? Raga, oh, ma veramente avete il coraggio di ascoltarci? Oh, basta, sono le 5, è andata a dormire, che cazzo sto facendo? Oh, a dormire?
1: Dad.

0: Skull Squat, 20 anni di occupazione dal 2006. Mercoledì 5 agosto, ore 20, grande cena Bella Vita nel Parco della Certosa. Vieni a cucinare il tuo piatto preferito, porta da bere per brindare insieme. DJ Mitch RDO e Mystic Sister, concerto Gustavo Roll.
1: Giovedì 6 agosto, dalle 17 laboratori aperti, panificazione, serigrafia, porta la maglia da stampare, sartoria, confezione una tote bag, ciclo officina, porta la bici da aggiustare, ore 20, cena Bella Vita.
2: Venerdì 7 agosto, ore 16, squatter senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire cena Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare e condividilo. Concerto degli Odai e karaoke punk, vieni a cantare i pezzi dei tuoi gruppi preferiti.
3: Tutto gira al contrario e gira sempre dalla stessa parte.
4: Sabato 8 agosto, dalle 22, concerto hip hop, Pix e Sicala. A seguire DJ Set. Marco Hack, Sasso, R-Set, Dave, Danger Sound. Vestiti come nei 2000. Porta da bere che il bar è Bella Vita.
0: Il tutto al Mezcal Squat, Parco della Certosa Reale.

0: Radio Blackout 105.250 FM. Non puoi mancare.
1: E quindi abbiamo avuto quest'ultimo aggiornamento, adesso continuiamo per ancora pochi minuti prima di lasciare la consolta.
2: È notizia di ieri, ma è stata riportata oggi da tutti i quotidiani.
3: Che già vediamo nuotare al di là dell'acquario.
1: Eh sì, e quindi ci andiamo a sentire.
4: 105.250 FM.
1: Un salutone e un abbraccio da Radio Blackout.
5: Un abbraccio a voi, ciao.
1: Ciao.
6: Sei all'ascolto di Radio Blackout dal 1992 sui 105.250 della frequenza modulata ed in streaming su www.radioblackout.org.
7: Radio Blackout è una radio completamente autogestita, autofinanziata, che si mantiene appunto su tutte quelle che sono le iniziative pubbliche che organizza. Tutti coloro che ci lavorano gratuitamente, e ovviamente tutti i gruppi che partecipano alla giornata di oggi sono venuti a suonare gratuitamente, sono gruppi che sono vicini alla radio.
8: Come sempre Radio Villa Blackout 105.250, l'unica emittente libera e liberata nell'etere torinese.

di Cristino che lei si è salvato forse dal mare, ma io la porto veramente molto male, faccio passare l'anima dei guai. Vado a porto, cacchio.

0: Skull Squat, 20 anni di occupazione dal 2006. Mercoledì 5 agosto, ore 20, grande cena Bella Vita nel Parco della Certosa. Vieni a cucinare il tuo piatto preferito, porta da bere per brindare insieme. DJ Mitch RDO e Mystic Sister, concerto Gustavo Roll.
1: Giovedì 6 agosto, dalle 17 laboratori aperti, panificazione, serigrafia, porta la maglia da stampare, sartoria, confezione una tote bag, ciclo officina, porta la bici da aggiustare, ore 20, cena Bella Vita.
2: Venerdì 7 agosto, ore 16, squatter senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire cena Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare e condividilo. Concerto degli Odai e karaoke punk, vieni a cantare i pezzi dei tuoi gruppi preferiti.
3: Da gira al contrario e gira sempre dalla stessa parte.
4: Sabato 8 agosto, dalle 22, concerto hip hop, Pix e Sicala. A seguire DJ Set. Marco Hack, Sasso, R-Set, Dave, Danger Sound. Vestiti come nei 2000. Porta da bere che il bar è Bella Vita.
0: Il tutto al Mezcal Squat, Parco della Certosa Reale, con legno.

0: Multi Talks.
1: No, io posso solo dire che prima ho visto una band che ha riportato in auge un genere che era ormai sottovalutato come il greencore. Twerking mentre suoni greencore.
2: Multi Talks.
3: Tregua spirituale, questo era l'argomento d'uscita, un po' di tregua spirituale.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed

0: L'informazione di Blackout.
1: Notizie, approfondimenti e corrispondenze dalle lotte.
2: In onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11.
3: Las noticias de la mañana.
0: Ritrovate gli approfondimenti e le dirette sul sito
1: www.radioblackout.org
2: e sul canale Telegram Radio Blackout 105.250 FM.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta

la faccia da morto, perché i servizi arruolano la gente che la faccia da morto. I servizi si arruolano le persone che hanno una fisionomia che passa inosservata.

È lunedì 3 agosto. Questo è Mattine XXL, XXXXL per questa settimana in onda tutti i giorni dalle 9 alle 11.

speciale estivo. Qui l'ingegner Sullazzi che vi parla, questa è Radio Blackout 105 250 o www.radioblackout.org.

Allora, nel torpore della canicola, Mattina XXL prova a fare compagnia agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Blackout ogni giorno, almeno di questa settimana, forse della prossima, dal lunedì al venerdì si intende. Prendendocela un po' più calma del solito, quindi dalle 9 alle 11, in assenza della consueta info

Fa caldo negli studios, mandate messaggi refrigeranti, teneteci compagnia, speriamo anche di avere svariati ospiti in questi giorni, essendo l'orario un po' più appetibile, abbordabile del nostro solito 7-9.

Allora qua intanto in attesa di DJ Posponi, che dovrebbe arrivare a momenti, iniziamo con del jazz, la musica giusta per mantenere la calma sotto l'ombrellone stesi sul cemento rovente.

quindi ancora per chi si è appena messo l'ascolto, 346-667-3263 è il numero cui farvi sentire per interazioni più ravvicinate del terzo tipo con la redazione di Matinee XXL. C'è anche un gruppo Telegram che appunto si chiama Matinee XXL, che potete joinare.

0: 15 minuti. Buongiorno Albe.
1: Buongiorno, buongiorno. Allora, siete sintonizzati, l'avrà già detto Sollazzi sulle libere frequenze. È il 3 agosto e noi siamo qua che proviamo ad attraversare il tempo. Almeno così dice il titolo di questo disco che Sollazzi ha fatto girare qua sui giradischi di Radio Blackout.
0: Elis Regina.
1: Allora ci lasciamo attraversare senza tempo, senza orari, in questa mattinata estiva bollente.
0: Occhio a non evaporare qua all'ascolto di Radio Blackout. Occhio alle vostre radioline che non si sciolgano nella sabbia.
1: Se riuscite a, insomma, a non addormentarvi, scriveteci al 346-667-3263.
0: Difatti in queste settimane non è neanche bello tornare a letto a dormire, perché
1: non ci sentiamo più di dare questo suggerimento.
0: Rimanete svegli allora all'ascolto di Radio Blackout 24H 7 su 7. Sicuramente ogni tanto troverete Matinee XXL a farvi compagnia con graditi ospiti nei prossimi giorni.
1: Sì, stamattina abbiamo il piacere di ospitare One Scass, che ci porterà un po' di musica, magari se ha voglia di parlare
0: parlerà.

0: E allora, applausi col Phaser, continuiamo con questa trasmissione un po' brasiliana, un po' sognando Bahia. Spiagge lontane, irraggiungibili, sicuramente da qua, da Via Scecchi, 21 barra. Ora, Som Persona, la ristampa pubblicata qualche anno fa da Black Sweet Records. Un po' di vento per arieggiare la vostra mattinata e anche la nostra, in effetti, qua 5 ventilatori non bastano.
1: No, un caldo veramente importante.

per chi si è appena messo all'ascolto della città, dalla montagna, dal mare. Ricordiamo che questo è Matinee XXL, a scanso di equivoci, in diretta tutti i giorni dalle 7 alle 9 per sopperire a quell'enorme vuoto estivo. Una maratona 5 su 7 che vedrà la partecipazione di numerosi ospiti. Il primo è già arrivato, Juan, qua negli studios di Blackout. Riapparso anche DJ Posponi con le mani piene di caffè.

Allora, rimanete all'ascolto, se invece volete contattarci il numero è 346-667-3263. Possiamo dire anche al contrario, 362-376-6643. Può ridirlo combinando le cifre 346-6332-766.

Allora, abbassate le tapparelle, non fate entrare il vento caldo dell'estate, rimaniamo all'ascolto di questo bel disco di Everest Magma che già ci fa un po' assaporare l'autunno prossimo venturo. Per assecondare quelle teorie secondo cui agosto è il babbo dell'inverno, infatti già si possono assaporare le prime atmosfere autunnali, invernali, l'estate è già finita. Ci spiace per chi ci credeva. Allora, lasciamo spazio agli ospiti, tra poco rimanete all'ascolto di Radio Blackout 105 250, One Station Against the Nation.

Gli alberi sono solo ponti che costruiscono un'ombra. Aggiungiamo una frase al sonno. Il rossore li ricopre.

Vedi lo stagno? Anche lì, fino ai grandi alberi,

Dai, torniamo a casa. Da quanti anni non ci siamo visti? Il volto è cambiato, la voce no, nemmeno l'accento.

capito l'incidente, esaurimento dell'efficacia.

Allora, 9:55 minuti, pochi secondi. Sono entrate le selezioni di Juan Scas, abbiamo iniziato con Curento 93 di Futesha. E ora i Radical Satan, faremo in modo anche di allungare un microfono a Juan, non è molto distante, ce la possiamo fare, almeno per un saluto. Chiedono al 346-667-3263 se stamattina non c'è la radio, invece no, è proprio questa, Mattina XXL, un fuori onda, un fuori orario.

Nel frattempo segnaliamo, ci arriva il numero della radio. Un appuntamento per questo mercoledì 5 agosto alle ore 18.30. Presidio di solidarietà alle arrestate del 25 luglio e davanti al carcere delle Vallette in via Ietta 35 davanti all'ingresso principale.

0: Allora continuiamo questa mattina fuori orario con un live in povera. Earphones Lay Low, pubblicato da Chierichetti Editore. Una delle prime uscite di un catalogo curato dal nostro One, magari oltre a proporci degli ascolti, magari poi più tardi ci dirà qualcosa in più su questa etichetta, che ricordiamo non è finanziata da parrocchie o oratori, ma
1: da Satana.
0: Ma ecco, accendiamo il microfono.
1: Ma da Satana.
0: Ecco qua. Sì, è un satanasso che però crede nell'autoproduzione.

0: E questo live di Beer Bones Lay Low l'avevamo trasmesso già in una delle mattine di forse un anno e mezzo fa.
1: Chi può dirlo?
0: Non ce lo ricordiamo, ma ci ricordiamo bene questa uscita registrata live da Povera.
1: Se i salesiani stanno boicottando le cuffie di DJ Posponi.

0: Ecco, è cascato il ventilatore, troppa corrente. Prima abbiamo sentito appunto una Curenta 93, che non è casuale questo numero. Ricorda un po'.
1: Sì, vabbè, innanzitutto ciao a tutti. Alberto ha scelto di mettere un pezzo live di Futeisha, che in realtà è un pezzo folk. E non è neanche. E l'abbiamo ribattezzato come Curento 93, ovviamente riferimento a Carre 93, ma in realtà non è una Curento. È un valzer, è un. Non mi ricordo il nome esatto della melodia trad, però sì, è una melodia tradizionale che abbiamo riproposto in chiave un po' più dark folk.
0: Sì, non è casuale questo riferimento a, diciamo, a una delle formazioni dell'industrial storico.
1: Sì, perché è una delle mie ossessioni che mi accompagnano da tanti anni.
0: E allora andremo a esplorare un po' il catalogo di Chierichetti, ma One ci ha portato anche delle cassette, dei CD, ci farà sentire.
1: Sì, perché
0: un po'
1: in realtà ho pensato di portare un po' di CD e tape che avevo degli ultimi ascolti, più o meno, che avevo lì a portata di mano, di folk, tra il folk e l'ambient, il drum folk, weird, noise, quindi qualcosa ascolteremo per questa mattina, questo lunedì fresco,
0: freschissimo.

0: 10:14, stiamo ascoltando Shirley Collins, questo disco che ci ha portato Juanito, Lodestar, la traccia un medley di quattro canzoni, questa era The Split Ash Tree. Allora, Juanito è qua presente con noi, sì. L'avete già sentito prima.
1: Allora, Shirley Collins è legata al discorso che facevamo prima dei Car 93, in quanto lei è una cantantessa folk inglese che ha fatto la principale parte della sua carriera negli anni 60-70, anche con la sorella Dolly, e dove andavano a riprendere proprio il folk più ancestrale inglese, per poi unirlo anche al folk rock, comunque una delle figure chiave di quel revival storico anni 70. Poi lei ha smesso di cantare per tanti anni, penso dovuto a una separazione, a un lutto, non so il motivo preciso, ma fatto sta che aveva proprio smesso di cantare. David Tibet, che è Car 93, è la voce, era letteralmente ossessionato da Shirley Collins ed è stato lui a insistere per farla tornare a cantare. Infatti in album degli anni 90 dei Carrin ci sono degli interventi assolutamente inediti di Shirley Collins, che poi ha tornato a produrre discografia. Negli ultimi 10 anni avrà fatto 3 album e questo è il primo del ritorno all'età di 80 anni, quindi con la voce molto diversa da quella degli anni 70 ovviamente, però sono album assolutamente squisiti. The hedges and the

E ora allora, notte dura, mattino infuocato di Giustino Cabiro, titolo perfetto per Mattine XXL. Continuiamo questo oscillare tra la discografia personale di Juan e la discografia da editore, perché questo brano è estratto da Nella Carovana, uscito su Chierichetti Editore.

0: Allora, 10-27 minuti, continuiamo qua su Mattina XXL in compagnia di Juan e di Chierichetti di Tora.
1: E quindi abbiamo ascoltato Giustino Cabiro, poi a seguire Everest Magma,
0: Rella. Rella de Woodcutter.
1: Qua il nome è Rella de Woodcutter, uscito per La Delirante. Una autoproduzione che ci ha portato Juanito. E adesso invece siamo in ascolto di... aspetta che lo leggo bene, che è un nome... Imenocera Pecta, scusate, ma nomi scientifici. Questo disco uscito per Chierichetti, l'ultima uscita di Chierichetti, a nome Tuktu and the Belugas Quartet. Juanito, partiamo da Giustino.
2: Giustino, secondo me, è uno dei migliori musicisti della sua generazione, almeno per quel che riguarda l'underground torinese. Una delle sue formazioni, insieme a Nima, Compulsive Pene Madonna, che fanno questi spettacoli, questi concerti assolutamente devastanti. Infatti poi quando Giustino mi ha fatto sentire il suo album dalle tonalità più folk, ambient, sperimentali, mi ero anche stupito, perché rispetto ai Compulsive, che sono più, non lo so, troppo inglistosi come suono, però sia Giustino che Nima ritengo che per me sono forse troppa speranza di loro.
0: Le migliori menti della nostra...
2: Sì. Grandissimo rispetto, e soprattutto vedere Giustino dal vivo, come anche il socio, sono sempre esperienze veramente catartiche, in quanto hanno anche una presenza scenica veramente notevole, veramente carismatica quando sono sul palco. Non è solo un'esibizione musicale, ma è quasi anche teatrale, attoriale, perché cioè, io non lo so, mi sembra di vedere proprio quest'aura di loro mentre suonano. E quindi questo.
0: Colgo solo l'occasione allora per ricordare a chi ascolta Mattina XXL che proprio domani avremo qua ospite in studio Nima, ovvero DJ Poker di Tomini, Marcangelo Malapianta, Sofia Coccola e
1: eccetera eccetera,
0: qualsiasi altro moniker che voglio inventare per domattina, però appunto il socio di Giustino Cabiro nell'avventura forse terminata di Compulsive Pene Madonna. Quindi sintonizzatevi anche domani per questa maratona di mattine con ospiti veramente dall'Olimpo torinese.
2: Mentre adesso stiamo ascoltando Tuktu and the Belugas Quartet, che è l'ultima uscita che ho avuto la fortuna di fare. L'album si chiama Selat Lembe e nasce da sonorizzazioni di documentari sulla fauna e flora marina dello stretto di Lembe in Indonesia. È per questo che ogni brano porta il nome scientifico di un abitante di questo stretto.
1: Sì, mi perdonino gli scienziati e i biologi marini all'ascolto se ho pronunciato sbagliato il nome, ma è mattina anche qua a Radio Blackout.
0: Ne ascoltiamo ancora una allora, che abbiamo parlato tutto il tempo adesso sopra,
1: no? Sì, dai, ascoltiamoci la traccia successiva, che con Rico alla voce, Rico dei Walkie Talkie.
0: È un C Afroditos, più semplice.

Ovviamente ho detto una sciocchezza, non è il featuring di Rico, non è alla voce, ma insomma alle macchinette. Troppi pochi caffè stamattina, si sente, eh?

0: Allora, ci ascoltiamo un po' di Current 93, tante volte evocato questa mattina con Juan, dal disco In a Foreign Town, In a Foreign Land. Ascoltiamo la prima lunga traccia, Is Shadow Shall Rise to Higher Place.
1: Sì, un CD, dicevi Juanito, che è pensato per, diciamo, accompagnare la lettura.
2: È una collaborazione con Thomas Ligotti, che è uno scrittore dell'orrore, e appunto è pensata come accompagnamento per le letture di questi racconti molto inquietanti.

0: Potremmo passare diverse mattinate a esplorare mondi musicali di Juanito, il suo catalogo che adesso ormai è giunto a un buon numero di pubblicazioni, tutti i CD con diciamo artwork e disegni curati dallo stesso Juanito.
1: Sì, o da me o da amici. Poi noi facciamo CD che l'artwork viene serigrafato in collaborazione con le Zanne, il laboratorio Zannadura, che spesso volentieri aiutano poi o con le illustrazioni, ma anche soltanto con le loro capacità tecniche e gusto artistico. Quindi una coproduzione Chierichetti e Zannadura. Direi comunque molto bella la selezione un po' dell'etichetta Cher, un po' musicale, sa, mi sembra che stia venendo bene.
0: Confermiamo assolutamente, diciamo, il requisito per collaborare con Juanito è quello di aver passato in qualche modo un'infanzia in queste parrocchie molto dure, a fare servizio durante le messe, appunto.
1: Sì, o conoscere a memoria Salò di Pasolini.
2: Cose che spesso vanno insieme, no? Quando si fa il periodo di formazione pre-cresima, pre-comunione, si impara a memoria Salò di Pasolini, fagocitando ostie.
0: E guai a sbagliare.
2: Però già che abbiamo i microfoni accesi e questo allegro sottofondo di Current 93, per stemperare un po', vogliamo ricordare ancora una volta da questi microfoni l'appuntamento fantastico che è finalmente quasi giunto, cioè da mercoledì a sabato, da mercoledì 5 agosto a sabato 8 agosto. 20 anni di Mezcal Squat occupato, 4 giorni di festa, laboratori, musica e autogestione. Il programma lo trovate su gancio.cisti.org, sul sito del Mezcal, e lo sentite spesso passare sotto forma di spottino qua sulle libere frequenze di Radio Blackout. Tutta bella vita, vari laboratori, cene, DJ set, concerti. Si inizia mercoledì dalle 20 con una grande scena Bella Vita nel parco, DJ set di DJ Mitch e Mystic Sister, il concerto di Gustavo Roll, Redivivo.
0: Roll però è segnato con due L finali, quindi.
2: Pezzotto. E no, e poi continua il giovedì con laboratori di panificazione, serigrafia, sartoria, ciclofficina e di nuovo cena Bella Vita. E poi venerdì dalle 16 Squatters senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. Poi c'è una bella vita, il concerto degli Yodai e il karaoke punk del Mezcal Squat. E ancora sabato dalle 22 concerti hip hop con Pix e Sicala. A seguire serata danzante con Axasso, NRSet, Dave. Vieni a ballare, vestiti come nei 2000, porta da bere che il bar è Bella Vita. Quindi niente, ricordiamo ancora, passate a sostenere, a ballare, a partecipare al Mezcal Squat, spazio fondamentale. Qualche settimana fa minacciato da Marrone e compagnia. Questo più o meno è il suono della ASL di Collegno, che c'è in filo diffusione tra gli uffici.
0: Ecco, tutti in ferie, i pochi rimasti che si ascoltano Current 93 con Mattine XXL. E a proposito di iniziative, autoproduzioni, vogliamo già magari anticipare una delle iniziative tra le tante di One, cioè l'organizzazione del Suca Fest, che sì, quest'anno sarà a ottobre,
1: 17-18 ottobre, Manituana, grande festival di autoproduzione, la terza edizione, si chiama A3U, per prendere un po' in giro certi festival, e il tema appunto è riappropriarsi del fantasy e di immaginare nuove utopie. Sarà un festival di autoproduzione, ma ovviamente ci sarà anche musica, workshop e tanto altro. Adesso stiamo lavorando per tirarlo su e speriamo venga una bella edizione, speriamo di farcela, insomma.
0: Beh, insomma, poi forse deve ancora arrivare il festival Atreyu, se non mi sbaglio lo fanno in agosto, quindi anche quello potrà essere materiale di ispirazione.
1: Aspetta, ma non lo fanno a dicembre? Adesso controllo.
0: Controllo, ma perché a me sembrava in estate, ma...
1: Appunto, il festival dei Fratelli d'Italia 3 sarà dal 6 al 14 dicembre, però ecco. Non ci andate.
0: No, fa schifo, certo, no, era poi...
1: Ma conosco gente che ci è andata e me l'ha descritto come di una tristezza infinita. Sembra di essere alla festa delle medie per le scelte musicali, per le proposte culturali, proprio di...
2: Con Giovanni Lindo Ferretti. No, sì, boicottate A3U, piuttosto partecipate al Suca Fest A3U al Manituana. Terzo weekend di ottobre, secondo, ma potrebbe anche estendersi e durare tantissimo, quindi così comunque ci sarà tempo e modo per ricordare incessantemente questo appuntamento fondamentale delle autoproduzioni torinesi e non solo.
0: Non solo musica, ma appunto fumetti, disegni, serigrafie, eccetera.
2: Le tonalità musicali della trasmissione vanno decisamente oscurandosi, dall'iniziale sole di Bahia si è alzato un nuvolone, piano
0: sì,
2: piano.
0: Stiamo piano piano abbassando le tapparelle, preparando le lenzuola.
2: No, ma ne abbiamo ancora per 14 minuti, quindi avremo modo di riprenderci se vogliamo.
0: Allora dai, ancora tempo per un'ultima pasticchetta.

0: Quindi approfittiamo della presenza di Juan ancora per, oltre alle tante cose che fai, c'è anche l'attività musicale tua come Futeisha, che abbiamo sentito un'ora fa quando sei arrivato, ma adesso insomma questo progetto si sta evolvendo.
1: Sì, ma io avevo sperato di aver messo il chiodo alla chitarra nel 2016 con l'ultimo concerto della Piramide di Sangue, che era un gruppo dove suonavo, credevo di aver detto basta, ma invece ultimamente si è ritornato a suonare, è divertente, dai.

0: Quindi a nome Futeisha ci sono anche alcune uscite che trovate su Bandcamp. Attorno a me le ombre, l'ultimo.
1: Sì, che in realtà appunto l'etichetta Share, che è l'etichetta di Terry Recording, nasce perché avevo ritrovato questo live e un mio amico mi ha detto dai, ma fallo uscire. Quindi io, la prima uscita è stata appunto questo live di Futeisha Attorno a me le ombre, e da lì poi è nata l'etichetta vera e propria.
0: Poi abbiamo una tape che io custodisco con grande piacere, che abbiamo già anche fatto girare a Mattine XXL, Alegrias y Duelos de mi alma,
1: che è la seconda uscita.
0: Ma qua la suonavi ancora la chitarra? Cioè,
1: sì, li suonavo. Era i primi.
0: Che anno siamo?
1: Siamo dal 2014 al 2016, okay, più o meno.

0: Sì, che era uno split, cioè non split, doppia produzione Arte Tetra con Old Bicycle Rec.
1: Con Old Bicycle Record, etichetta svizzera di Vasco Viviani che non c'è più. Arte Tetra c'è ancora e continuano a produrre sempre album incredibili, un'uscita recentissima da ascoltare. Mentre l'etichetta di Vasco, lui si è fermato, lavora tanto come scrivere recensioni per tantissimi siti, da New Noise, Soda Pop, ha varie etichette, cioè nel senso ha un'etichetta digitale o due. Comunque anche Vasco è molto attivo ed è una delle persone che di musica ha un gusto eccezionale, riesce a trovare progetti, proporre. Ogni proposta di Vasco, sia Old Bicycle Records sia le etichette nuove, sono assolutamente da seguire.

0: E allora, prossimamente potrete vedere e sentire in giro anche Futeisha con una formazione nuova, diciamo così.
1: No, non voglio fare concerti.
0: No, non vuole fare concerti. Ecco, già finita.
1: Sì, sì. No, però magari un disco nuovo, quello sì.

se vogliamo rompere questo drone infinito dei Karen Anti Tree e cogliere l'occasione per ascoltare ancora qualche brano dal catalogo Tutto da esplorare di Chierichetti Editore. E andiamo qua a pinzare una delle ultime uscite, Mata. Tannhauser Gates, Saltarello.

questa è la penultima uscita, perché il Chetti ha un titolo lungo, Dreaming is a combination of juxtaposed images and the sensations resulting from predictive calculations.

0: Allora, 11.00 e 55 secondi, il nostro tempo qua volge al termine. O sbaglio?
1: Non sbagli. Su Dannato di Futeisha ci salutiamo. Ci risentiamo domani mattina, forse.
0: Sicuramente.
1: Sicuramente. Sempre alle 9, dalle 9 alle 11, extra time, fuori orario.
0: Per Mattina XXL sulle libere frequenze di Radio Blackout. E allora cogliamo ancora l'occasione per ricordare da mercoledì a sabato i 20 anni del Mezcal Squat a Collegno. Certo, sei irreale, non perdete tutti gli appuntamenti confezionati dal collettivo del Mezcal. E poi ancora un paio di appuntamenti per il movimento Notav stasera dalle 19.30 al presidio Leonard Peltier all'autoporto di San Didero. Cena in condivisione, serata in compagnia. E poi mercoledì davanti alle Vallette in solidarietà con i compagni arrestati per le manifestazioni dello scorso weekend in Val di Susa. Quindi rimanete all'ascolto, chi può partecipi ai presidi e gli appuntamenti che, nonostante il caldo incessante, l'estate, si susseguiranno anche nelle prossime settimane, Torino e dintorni. E rimanete all'ascolto delle libere frequenze di Radio Blackout con una programmazione ovviamente un po' intermittente causa
1: estate. Allora, ringraziamo anche Juan che è venuto a trovarci e ci ha portato la sua musica.
2: Grazie a voi dell'invito e grazie a chi ha ascoltato.
0: E poi nel podcast troverete i vari link, tracklist. Informazioni su Chierichetti Editore. Nel frattempo vi consigliamo di andare a spulciare nel ricco catalogo Bandcamp.
3: Poter stabilire se è rossa o nera questa carta. Allora mi appoggiavo ad una cosa, al colore verde.
1: Allora, le 11 sono passate da 3 minuti e 37 secondi, quindi buonanotte.

0: coperte, tutte 52. Qual erano le rossi, qual era le nere? Io mi ricordo era tardi, sono uscito sui Champs-Élysées, era un sabato sera, e gli sono andato, ho detto tutto, ah, sono l'uomo più potente della terra, tutte queste cose mi apparterranno, perché pensavo alla potenza, sotto forma di possedere, di possesso, la potenza. E così ero felice, e dicevo, ma io sono di sopra di tutto quello, macchine che andavano, venivano, luci, eccetera. E mi sono seduto su una seggiola, su una panca, proprio davanti al Palais de la Bellevue, va bene? Mi siedo, stanco e felice. Tutto il momento c'era un uomo seduto vicino a me e sento la voce che mi dice, era una luna fantastica. E quest'uomo mi dice, che ne retir, s'il vous plaît, monsieur? Allora io gli tento, va bene, l'orologio per fargli vedere l'ora. E all'ultimo della luna si vedeva benissimo. Quello ripete, montre-moi.
1: Mezcal Squat, 20 anni di occupazione dal 2006. Mercoledì 5 agosto, ore 20, grande cena Bella Vita nel Parco della Certosa. Vieni a cucinare il tuo piatto preferito, porta da bere per brindare insieme. DJ Mitch RDO e Mystic Sister, concerto Gustavo Roll.
2: Giovedì 6 agosto. Dalle 17, laboratori aperti, panificazione, serigrafia, porta la maglia da stampare, sartoria, confezione una tote bag, ciclo officina, porta la bici da aggiustare, ore 20, cena Bella Vita.
3: Venerdì 7 agosto, ore 16, squatter senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire c'è una Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare e condividilo. Concerto degli Odai e karaoke punk, vieni a cantare i pezzi dei tuoi gruppi preferiti.
4: Tutto gira al contrario e gira sempre dalla stessa parte.
5: Sabato 8 agosto, dalle 22, concerto hip hop, Pix

0: Playback. I just at delusion shit.
1: Mezcal Squat, 20 anni di occupazione dal 2006. Mercoledì 5 agosto, ore 20, grande cena Bella Vita nel parco della Certosa. Vieni a cucinare il tuo piatto preferito, porta da bere per brindare insieme. DJ Mitch RBO e Mystic Sister, concerto Gustavo Roll.
2: Giovedì 6 agosto, dalle 17 laboratori aperti, panificazione, serigrafia, porta la maglia da stampare, sartoria, confezione una tote bag, ciclo officina, porta la bici da aggiustare, ore 20, cena Bella Vita.
3: Venerdì 7 agosto, ore 16, squatter senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire cena Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare e condividilo. Concerto degli Odai e karaoke punk, vieni a cantare i pezzi dei tuoi gruppi preferiti.
4: Da gira al contrario e gira sempre dalla stessa parte.
5: Sabato 8 agosto, dalle 22, concerto hip hop, Pix

Che ora è? Qualcuno si chiederà. Beh, non sarà certo il vostro Eddie a darvi l'illusione di saperlo. Io posso solo dirvi che qui, a Radio Ketchup, gli orologi sono vuoti. Perché tutte le nostre ore premono davanti ai cancelli del Rainbow Tenda fin dalle prime luci dell'alba. Dio solo sa, insieme a quanti altri pazzi arrivati da ogni dove per assistere al magico concerto di stasera dei The Colla. Quindi che ora è? Beh, sentitelo da voi. Ecco che ora è. E il brano che apre il mio programma di oggi è dunque dedicato a tutti quelli che assieme a noi aspettano questo momento chissà da quanto tempo. Ladies and gentlemen, i fantastici, i favolosi, gli inimitabili, The Colla, invado via!

Team e Città di Torino, insieme per combattere lo spaccistrada. Grazie alla rete 5G, i pusher del domani arriveranno volando. Spacciadrone. Il primo sistema automatizzato per la drug delivery. Spacciadrone è il pusher che arriva volando. Apri la finestra con lo spacciadrone per la roba. Basta un click.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del Fuan e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione Osa Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta

0: Giugno 2026, l'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati
1: che con la loro proposta qui e

0: 20 anni di Mezcal Squat.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni il Mezcal, Parco della Certosa, Collegno. Mezcalsquat.net.

Alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna o a qualche suo aspetto.

0: cazzo. Che cazzo hai fatto?
1: Io un cazzo.
0: Cazzo è? Perché? Che cazzo?
1: Febile per il chiudo, guarda, che cazzo hai combinato?
0: Io non ho combinato un cazzo, ho fatto. Suca! Direi che possono andare a sucare allora, nell'ordine. Pisse che ce la p***a di c***o.
2: Tra l'altro leggendo, cioè dicono no, sul serio, che io ho qualche vaga somiglianza col cantante degli Echo and the Bunny da giovane, se voi mi guardate qualche foto da giovane del cantante. E poi aspetta, e poi anche con un altro cantante, Nick Cave da giovane. Nick Cave da giovane.
3: E poi

0: buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
2: Transaide, parte 2, tratto da una puntata di Malormone andata in onda su Radio Blackout.
3: Andiamo con una roba più contemporanea, ovviamente la Fenuglia è più sempliciotta, sceglie in base ai nomi che le piacciono, dico loro per utilizzare il dei, non ho trovato il genere con cui l'artista in questione preferisce essere nominato. Ashley Nine Lives, quindi Ashley nove vite, e appunto si descrive come un gatto che fa canzoni su cose. Dai, questa è Ashley Nine Lives.

0: continua questa strana selezione di Malormone, questa sera dedicata completamente alla musica trance.
1: No, non la trance, quella che ti... cioè no. Sì, ti sballi, però sì. Sballo de genere.
0: Esatto. Esatto, sballo de genere, come spesso ci capita qua a Malormone. E niente, su quest'onda generale di vaffanculo alla polizia, volevo, se posso.
1: Puoi, perché comunque tu sei...
0: Okay. Allo scoccare della mezzanotte, un pezzo della punk, lui, perché mi sa che è da solo, Tsukinoko Radio. Sono più persone, se Alex, Connor, Aurora e amici, eccetera, eccetera. Questa canzone esce fuori, che questa canzone si chiama Fuck the Cops, quindi insomma abbastanza, come dire, esplicativa del messaggio che vogliono mandare. Nasce dai giorni di grosse rivolte, soprattutto a Pittsburgh, ma poi aumentate a macchia d'olio in tutta l'America. Stiamo parlando ovviamente della passata stagione, di attuale stagione, speriamo che non finisca mai, di Black Lives Matter, in cui appunto questi artisti sono stati particolarmente colpiti. Quindi Fuck the Cops, da quest'album che si chiama Oh My God, con questi bei desideri, Black Lives Matter, Black Trans Lives Matter, Abolish the Police. Intanto Fuck the Cops.

0: Bene, quindi Fuck the Cops, Black Trans Lives Matter, quindi insomma le vite delle persone trans nere valgono, e ci mancherebbe pure che no. Volevo continuare con un po' di, come dire, incazzatura di Pischel. Lei è Judy Jets, no, lei è Lil Summoner.
1: Bella
0: questa. E Judy Jetson, trovate questa appunto Pischella con gli occhi bianchi e tutti i tatuaggi addosso.
1: Evocaci, evocaci.
0: Ci sti, perché questa canzone dura 1:20 ed è molto cattiva. Che se Judy Jetson ti trovasse ti farebbe un culo tanto, questo è un po' più o meno il

0: musicisti a Lil Summoner e soprattutto a Judy Jetson se vi becca in giro. Cisti.
1: Porco Dio, spero che vi sia apparso qualcosa tra le mutande in questo momento. Di benevolo, sì, ma vabbè.
0: Sì.
1: Cioè,
0: seguendo la dieta Satana di Genesis Pure. Ah, Satana era gay, sicuro. Sì, sì.
1: Vabbè.
0: Comunque, seguendo la dieta di Genesis Pioridge, sicuramente qualcosa vi sarà comparso, immagino.
1: Ma nel senso, dieta di porridge?
0: Sì,
1: cioè,
0: sì.
1: Ero solito mangiare tanto porridge a un certo punto, poi ho smesso perché mi rompevo le scatole a tagliare la frutta ogni volta.
0: Vabbè, niente.
1: Dai, passiamo in questa onda di amore. Che stiamo attraversando. Io ho un pezzo di Alice Gas sulla quale non ho reperito informazioni, ma vabbè, questa è I Hate You. I Hate You, nel senso bello del termine.
0: Ah, okay.
1: A meno che tu non sia un jump people di merda.
0: Ah, capisco, allora, va bene.
1: Dai, Alice di Gas.

0: Wow. Wow, che suoni, che suoni intriganti e violenti.
1: Alice Gas, Alice Gas.
0: Come dicevo prima, davvero, per me l'unico filo conduttore che sono incazzato, ma male, ma proprio boh.
1: Sì, no, è la cosa molto bella, soprattutto c'è nella che accomuna questo artista con soprattutto i più
0: soprattutto
1: Vincello,
0: sì.
1: È proprio questo sbattersene altamente. Ma soprattutto una grande produzione, cioè ho notato la maggior tantissima roba fatta nel 2020. Quindi me li vedo
0: ispirati dal disagio
1: nelle loro camerette, ma poi c'è in alcune interviste che ho letto molte collaborazioni fatte via webcam, penso anche come sopravvivenza in questo periodo di
0: anche immagino clausura. Poi ne abbiamo parlato, ma chissà com'era la situazione per loro rispetto all'accesso agli ormoni durante il periodo pandemico, insomma non deve essere stato proprio una passeggiata, ecco.
1: Esatto.
0: Tutto fa pensare, insomma, sappiamo che qua sicuramente qua in Italia molte persone hanno avuto difficoltà a reperire ormoni durante il periodo pandemico, e in particolare chi doveva iniziare la transizione ha dovuto rimandare praticamente tutto quanto fino a chissà quando. Speriamo, insomma, che abbiano risolto alcune dei loro porchidì, ecco.
1: Sì.
0: Va bene, allora iniziamo, ci approcciamo a, insomma, una delle mie, come dire, gigantesse preferite. Parliamo di Vaginal Davis, che è appunto fantastica, qua descritta come la internazionalmente riverita decana intersessuata delle arti e scienze intermedia. Vaginal Davis inizia la sua fantastica sfolgorante carriera alla fine degli anni Ottanta, tra l'altro appunto fondando quella che fu la prima queer zine a noi nota, perlomeno la più famosa. Stiamo parlando di Homocore, fondata alla fine degli anni Ottanta in quel di Los Angeles insieme a sua reverendissima santità Bruce LaBruce.
1: Frocità.
0: Sì, insomma, un personaggio decisamente eccentrico, scandalistico, scandaloso, razzializzato, degenerizzato, descritta come la terrorista delle drag queen, che si muove sempre nel solco della denuncia negli ambienti, negli spazi sociali di Los Angeles, ma poi di tutta l'America, cercando di decostruire la cultura assimilazionista gay mainstream, cercando di denunciare il razzismo che c'è non solo nella cultura mainstream, ma anche in quella underground, usando tutte le armi retoriche a sua disposizione, quindi con la musica punk, in biografie inventate, insulti, self-mockery, che potremmo dire come autoironia.
1: Sì.
0: Insomma, Vaginal Davis calca i palchi facendo di tutto, ecco, di tutto: cantante, performer, regista.
1: Il suo corpo è un incidente d'auto di troppi significati.
0: Esatto. Insomma, assolutamente personaggio affascinante. Potete approfondire sul suo sito personale vaginaldavis.com.
1: Raga, consiglio questo sito, cioè è un salto indietro agli albori di internet. Io immagino sia una volontà di aver lasciato questo sito così.
0: Certo.
1: È bellissimo. È postmoderno.
0: Certo.
1: Prima del postmoderno.
0: E appunto, di nuovo, per cercare di non rovinare questi grandi mostri e maestri del passato, passerei direttamente al pezzo che vi presentiamo stasera, Vaginal Davis insieme a Robespierre, diciamo uno ska-punk degli anni 90. Questa canzone si chiama Queens, Regine, Vaginal Davis.

0: Quindi sono le regine che fanno andare in giro il mondo e che hanno il giusto kink, il giusto kick, secondo Vaginal Davis, ma anche secondo noi, cara nostra David Vaginale, insegnaci la via, insegnaci. Va bene, allora facciamo ora qualcosa di completamente diverso, ma continuando sulla falsa riga dei siti internet assolutamente lisergici e come dire che colpiscono l'occhio in questo caso, sì, lo aggrediscono. Stiamo parlando della pischella 25enne di Sofia HI JKL punto virgola 8901.
1: Sarà dell'89 come me, però io non ho raggiunto questi livelli di bellezza.
0: Non lo so. Qua c'è un 25, questo pezzo è del 2019.
1: No, ma sì, ma tipo i Black Dress sono molto più giovani di me, cioè nel senso.
0: Però non saprei. Comunque, questa canzone si chiama I'm on my period. È bestemmia perché c'ha le mestruazioni. I pronomi che usa sono il zo, il fe, la U più infinito tra parentesi quadre, il dei anche, ok, e ambi, quindi non binary,
1: e insomma, più emoji.
0: E appunto vi consiglio moltissimo il suo sito internet www.sofia-hjkl.com, che è un'esperienza di glitch, lisergia, scritte, diari delle superiori, ma di quelli fatti dopo che ti sei fumato i ciloni. E con tanto.
1: Sì, rimando, vabbè, sono delle GIF. No, vabbè, sì, ok. Rimando un po' i MySpace.
0: Anche.
1: Comunque sì, c'è il linguaggio HTML, per chi se ne intenda, proprio basico, portato ai suoi estremi.
0: Ai suoi estremi, decisamente. Insomma, patchwork di animaletti scritti, insomma, cose belle.
1: Ma vabbè, chissà che stile, cioè, chissà come suonerà questa.
0: È decisamente indefinibile. Per chi come me è nato prima del 1999, e quindi insomma, beccatevelo così com'è, è roba estrema. I'm on my period, Sofia HJKL 8901, dall'album Cat Dig, sembrerebbe.
1: Oh, i gatti comunque. Tornano.

le KL quando ha le sue cose. I'm my period, insomma, roba fresca qua, ma l'ormone per questa strana selezione di musica trans che adesso continua con un pezzo dei Counter Suites che si chiama Don't Ask, che viene direttamente da una compilation di musica, appunto, sempre di artisti trans, di lotta trans, fatta direttamente dalla Seventh Wave Records, da Harrisburg, Pennsylvania, che fa questa dichiarazione: che siate giovani o vecchi non ce ne importa niente, se siete colorati o grigi, noi vogliamo sempre che siate felici. Quando sentite odio per il mondo, noi vi porteremo i fiammiferi e la benza. Chi siamo? Tutto ciò che siamo è bellissimo. Questo include anche te e l'ha sempre incluso. E se sei eterosessuale o cisgender, ci devi dei cazzo di soldi. Pagaci, perché questa merda non è mai stata gratis. Quindi, insomma, messaggio anche per le persone eterosessuali all'ascolto: potete comprare questo album su Bandcamp. È una compilation molto bella che si chiama A Sundry Lot. Appunto, Seventh Wave Records, direttamente da Harrisburg, Pennsylvania. Vi beccate adesso i Counter Suites con Don't Ask.

Momento di Amarcord mio personale, ci ho detto, ma che cazzo, non ci sono italiotu qua in questa lista, e se ce li avete ditecelo, io intanto così vi parlo al volo di Eleonora Magnifico, punto di riferimento per l'ambiente queer pugliese, che passò già, cioè non lei purtroppo, ma passò a Malormone il suo pezzo Sono Venuta, dai contenuti decisamente trash, però in realtà lei impegnata anche con collaboratori eccetera, sempre sulle stesse tematiche, tra appunto perché siamo in Italia, Sud Italia, quindi questo giocare con la religione, ma allo stesso tempo l'irriverenza, la portano a scrivere e comporre anche con un bellissimo video, Taccagna, che viene descritto come irriverente omaggio alla cultura e alle tradizioni mediterranee tra passioni e malinconici palpiti. Quindi dai, Eleonora Magnifico, Taccagna.

0: quanta poesia, davvero incredibile, incredibile.
1: Quanta poesia in questo video in cui Eleonora Magnifico viene portata in processione come la Madonna e ci canta un po' gatta, un po' cagna. Questa, bello, questo... Vabbè, da Sud Italia, così cito anche le coccinelle.
0: Insomma,
1: Nushim Trans, insomma. dal mondo dei femminili con furore.
0: Va bene, allora ritorno un po' romantica questa sera per questa carrellata, un po' gatto, un po' cagna, per questa carrellata di musica trans qua su Radio Blackout per Malormone. E vi parlo di questa fantastica artista, artiste, anche perché qua di nuovo stiamo cercando nella difficilissima operazione di tradurre il they in italiano, ovvero il pronome che alcune persone trans usano per riferire a loro stesse, e quindi appunto troncherò il finale. Sto parlando di Pink Clouds, scritto Pink con la C, che è un artista, appunto, Claudi, che da Porto Rico nel 2015 si trasferisce a New York per realizzare il suo grandissimo sogno, ovvero suonare nella metropolitana.
1: Yes!
0: E insomma fa da lì nasce appunto da questi solisti, di questa fantastica variopinta artista Claudi, un vero e proprio show fatto di travestimenti fantastici, fantastiche marionette, meduse in cartapesta, pesci di plastica, insomma cose strane. Per comunque un suono, come dire, che va dalla tradizione degli anni 20 addirittura, quindi del primo jazz, mischiato poi con degli elementi di fatto di indie rock. Tutto il gruppo in realtà Pink Clouds è composto da una formazione davvero internazionale, dal Cile, da Israele, da New York, da Puerto Rico e così via dicendo. Insomma, vi beccate adesso questa canzone che si chiama Hopscotch, e attenzione perché è fatta per pomiciare, quindi è fortemente consigliato limonare o ballare in orizzontale
1: anche col gatto.
0: Sì.

0: Questi erano i Pink Clouds, Brooklyn, New York, ma anche Porto Rico, Cile, chi più ne ha più ne metta.
1: Cede tutto, cede tutto. Vabbè, come cede tutto... vado così.
0: Vai.
1: Con Backswash, nome d'arte di Ashanti Mutinta, una rapper canadese zambiana che appunto ha fatto anche super recente album del 2020, interessante non perché mischia, a parte che ha fatto un EP che si chiama Black Sailor Moon.
0: Ok.
1: Già lì. Appunto mischia.
0: Già ci piace.
1: Metal, post rock con tematiche misticiste, voodoo.
0: Un po' confusa. Oh no, in realtà lo sa quello che fa.
1: Penso sappia molto bene quello, okay, quello che ha fatto. Addirittura ci mette samples. Samples, sì,
0: registrazioni.
1: Prende cose sì, talmente tante, forse boh, purtroppo troppe per l'internet, hanno dovuto tipo togliere alcune cose, l'album è stato tipo tolto a un certo punto perché c'erano troppe robe messe senza diritti, ma lei se ne sbatte. E tornando a parlare appunto di prima, dicevamo collaborazioni, influenze, mischioni, orgione tra questo musicista trans, c'è un feat, vi passo un feat con Davy McKellion, che prima dicevamo Black Dresses, eccetera, eccetera, eccetera. Dall'album God Has Nothing to Do With This, Leave Him Out of It. Questo appunto Black Swash con Davy McKellion, il pezzo è Spells.

0: Molto, molto bella, molto bene.
1: Sì,
0: grazie.
1: Sì, sì, tutto l'album vale un po' la pena, anche lì è stato. Ho scelto solo perché conoscevo Davy McKellion.
0: Ok, è andata bene.
1: Sì, sì, amiconi con Davy McKellion.
0: Va bene, continuo con un altro brano, sempre rilasciato nel 2020. Loro sono i Flower Crown Mia Queen, una queer folk punk di Laramie, WY, che penso che sia per Wyoming o qualcosa del genere.
1: Ma sì,
0: io secondo me è lo Wyoming, quello dell'erba verde. Vabbè, comunque quest'album si chiama Broke, con una N fra parentesi, quindi Broke, Broken. È rilasciato il 30 di giugno del 2020. La canzone che vi propongo si chiama Gay Boutique, per cui l'autore del pezzo ringraziano chi per aver dato il nome a questa canzone quando non si ricordavano come si chiamasse un sexy shop. E ha detto: ma sì, lo sai, come una boutique gay.
1: La Gay Boutique.
0: Esatto. E quindi vi beccate Flower Crown Mia Queen, Gay Boutique.
2: What are you doing on computer? Go outside, so beautiful! Yeah!

0: Flower Crown Mia Queen Gay Boutique.
1: Va bene. non so, passi tu un pezzo, passo io un pezzo, non so, io ne ho uno che
2: ce l'hai di caldo.
1: Però dura 2 minuti e mezzo. Lui, lei non si capisce. Aspetta, c'è scritto i pronomi che usa? No, non c'è scritto. Comunque, ci sti perché questo pezzo è del 2019. Si chiama Digital Boy. È uno dei tanti progetti di Doing Fine, chiamato anche Soft Girl, che mi rende molto confuso a questo punto, perché Soft Girl, Digital Boys, ma penso che sia assolutamente voluta questa gender confusion. E ha 18 anni, è un skunk gender.
2: Skunk gender?
1: Skunk gender.
2: Cos'è?
1: Scusate. Skunk gender.
2: Wow.
1: Penso che gli piaccia molto il colore verde. Ossi, quindi australiano. Usa she, i e fi come pronomi, e quindi insomma cisti, beccatevi Digital Boy, Soft Girl, H, Doing Fine.
2: Lo voglio in faccia.

0: Doing Fine, a.k.a. Grazie. Soft Girl, Ossi, che io ho interpretato come australian, ma da Pittsburgh, Pennsylvania. He, she, face, skunk gender, sarà per la marijuana o per la puzzola?
1: Chi tutti una puzzola che sa di odora di marijuana.
0: E che è poi il motivo per cui, vabbè.
1: Sì, che mangia, che vive in un felice.
0: No, ma dicono che la skunk sia stata intitolata proprio per la puzzola. Però vabbè.
1: Perché? Perché la skunk puzza?
0: Di puzzola.
1: Ah.
0: O viceversa.
1: Stavo che va bene.
0: Vabbè, ditecelo comunque. Di
1: ma esatto,
0: genere.
1: Cioè, raccontateci cose.
0: Avete leccato l'ano una puzzola?
1: Mm.
0: Chi lo sa? Va bene, un po' continuiamo con la nostra carrellata.
1: Sì, sì, le stiamo facendo
0: agli
1: andare
0: sgoccioli.
1: Sì, così. Anche appunto artiste, perché ho trovato che cioè si riferisce a se stessa come una sci. Questa è Cacola.
0: Che fa un po' ridere.
1: Cacola.
0: Una C sola.
1: Con una C sola. Niente, si definisce come una grocery slut.
0: Ok, okay, bello, mi piace.
1: Quindi una
0: puttana da drogheria.
1: Esatto. No, non dico cose che non so tradurre, però per chi magari lo sa, free misless vaccines. Okay. Mi manca misless. Però vabbè, Cacola sembra un po' arrivare da un universo kawaii nei visual che ci regala.
0: E guarda caso tu l'hai selezionata.
1: Io l'ho selezionata. E a proposito di regali, il pezzo che vi passo si chiama A Gift to Us All. Grazie per questo regalo, Cacola. E andiamo.

un pezzo tributo alla comunità transgender fatto da Charlie Peck. Il pezzo si chiama Home lui la definisce un'esperienza che si fa una volta sola nella vita. Praticamente ha voluto fare questo duetto con se stesso, dove una voce è stata registrata nel primo giorno in cui ha assunto testosterone, il 16 maggio del 2016, mentre la seconda voce è stata registrata 9 mesi dopo, il 16 febbraio del 2017. Quindi ascoltiamoci Charlie Peck con Home.

0: Sei mai solo e andrà sempre meglio, recita l'augurio, la dedica alla la comunità trans di Charlie Peck in questa cover di Home, popolare pezzo pop di qualche anno fa.
1: Che io non conosco, però vabbè, l'ho ascoltato ora.
0: Sì, sì. Invece volevo fare un disclaimer perché ho confuso completamente le cose. Quello che avevo detto prima, Soft Girl è davvero solo Soft Girl, e non c'entra niente con di Pittsburgh, non c'entra niente con Doing Fine da Sydney, membro dell'internet rurale di 18 anni, Ossi Skunk Gender, appunto, questo lui veramente sì, anzi è su, perché appunto i pronomi che sì.
1: Mi manca.
0: E quindi insomma vi ascoltate questo assolutamente allucinante pezzo classificabile circa come drum and bass, ma appunto stiamo parlando di un autor australian di 18 anni che ha pubblicato questo pezzo un mese fa ed è una bella botta. Ascoltiamo. Ring traps.

0: Insomma, i beat si sono intensificati verso la fine di questa Distortion World Young Trans JV Doing Fine, l'artista in questione, 18enne direttamente da Sydney, dove adesso saranno le 8 meno 5.
1: Nella terra dei boomerang,
0: dei koala, sì, esatto.
1: Che sì.
0: Va bene, quindi ultimissimi brani, almeno io ne ho uno che non so se è interessante. Interessante perché è di un gruppo che si chiama See You Space Cowboy.
1: Sia
0: Space Cowboy, che è titolo, cioè nome del gruppo, che deriva dall'ultima frase dei titoli di coda di un anime che amiamo molto.
1: Sì, Cowboy Bebop, cioè la frase che appare alla fine di ogni episodio, See You Space Cowboy.
0: Esatto, di cui amiamo anche la colonna sonora,
1: tra l'altro.
0: Fantastica, assolutamente consigliata, più volte consigliata anche a questi microfoni. Comunque, See You Space Cowboy, composta da Connie Sgarbossa e Ethan Sgarbossa, fanno una cosa che si chiama Sascore.
1: Ma ci dico,
0: il Sascore è Sassy Scream Dancy Scream, ed è un hardcore punk associato al do it yourself, la scena do it yourself del tempo, che si oppone al machismo trovato nell'heavy hardcore di quegli anni là.
1: Bello, un po' come i Cretin, cioè nel senso che non abbiamo passato stasera i Cretin, però si rivendicano un po' questa roba.
0: Sì.
1: No, non lo so.
0: Roba interessante. No, perché in verità, se come li ascolterete tra poco, vi accorgerete, per chi mastica un pochino il genere, che questo è sostanzialmente screamo, no? Cioè quella branca estrema della musica emo sorta all'inizio degli anni 2000, però appunto, io dicendo questa cosa sto facendo un grosso torto ai See You Space Cowboy, che hanno intitolato un pezzo proprio Don't Call Us Screamo, non ci chiamate Screamo, proprio perché loro hanno un grosso rifiuto dello Screamo, in particolare delle tematiche sessiste, e infatti la loro i loro testi, la loro politica i loro testi parlano di rappresentazione LGBTQ, di antirazzismo, di anticapitalismo, insomma ce l'hanno proprio su con questo mondo eterocis patriarcale capitalista di merda, e infatti ci stanno simpatici. Quindi insomma, sturatevi un po' le orecchie con See You Space Cowboy, dall'album The Correlation Between Entrance and Exit Bones del 2019. Questa qua si chiama Armed with Their Teeth.

0: Fischio finale, scappocciate incredibili con See You, Space Cowboy, Armed With Their Teeth, The Correlation Between Entrance and Exit Wounds. Ebbene, insomma, queste le ultime canzoni che vi abbiamo proposto questa sera in questa lunga carrellata di musica trance. Ovviamente ci sono dei grandissimi assenti.
1: Sì.
0: Inutile dirlo. Vabbè, possiamo citarli così sul momento, i primi che mi vengono in mente, ma che abbiamo anche celebrato molte volte: microfoni di Malormone, ovviamente Sofì, Messi Rodman,
1: Anoni, Barca.
0: Certo, The Gloss, The Girls Living Outside Society's Shit, Elena Velena, se proprio vogliamo. Insomma, ce n'è tutta una serie, e ovviamente insomma, ci sono persone trans che fanno cose, e cioè, anche se possiamo mettere tutte in una puntata.
1: Maurizio sola. Paradiso.
0: Beh, sì, che grande artista del culo. E quindi, insomma, questa era una prova, se vogliamo, e come abbiamo detto anche durante queste ore, alcuni artisti sono davvero così giganteschi, è una storia così lunga e densa che è stato anche piuttosto difficile esaurirla in pochi minuti, ma sì, però devo dire che è stato una puntata per me molto interessante, per me che sono sempre affamato di nuovi input, e chissà che non ripeteremo questo tipo di genderizzazione musicale,
1: sperando che la lista si allunghi.
0: Certo.
1: E magari riuscendo forse a trovare delle liste più internazionali,
0: sì,
1: più nazionali, beh, magari solo nazionali, no, anche solo più europee, magari più gente un po' più vicina.
0: Perché no?
1: O anche solo, ad esempio, non sappiamo un cazzo verso l'est.
0: Cosa succede in Giappone?
1: Sì.
0: Qua, sì, insomma, eravamo chiaramente, le ispirazioni sono di mondo anglofono, quindi abbiamo viaggiato soprattutto tantissimo negli Stati Uniti, un po' nel Regno Unito, qualche cosino, forse solo una canzone dall'Australia. Quindi ecco, abbiamo fatto questo disclaimer all'inizio, ma chiaramente persone trans con delle cose da dirvi e probabilmente urlarvi in faccia ce ne sono più o meno in tutto il mondo. Va bene, quindi vi lasciamo con un ultimo bel pezzettino.
1: Sì, un pezzettino appunto più cantato, diciamo anche più poetico, di Angie Mill, artista sempre appunto americana, votata più alle, sì, ai testi, alle parole, e niente, la ascolterete.
0: Ci ringraziano ancora per la playlist, noi ringraziamo voi che ci avete ascoltato.
1: Grazie
0: fino
1: a voi, state sindoni.
0: Tanti bacini a te, Elfenuglio.
1: Tanti bacini a te, Sbrock. È stato bello, è stato anche molto arricchente.

Notizia interessante questa: Padova, al campo estivo, bastonate ai ragazzi di molte delle trasmissioni del palinsesto di Blackout, gettati tra le ortiche. Le motivazioni sono in primis le condizioni sempre meno accettabili del lavoro per via di costi crescenti dei pedaggi autostradali e del carburante. Il racconto dei genitori: bastonati, colpiti con la doga di un letto, gettati fra le ortiche. Il parroco, che voleva farsi dare una dose senza pagare, dice: animatori esasperati, hanno sbagliato, nessuno vuole sminuire ma neanche dipingere il campo estivo come un lager. Continua il parroco, padre Nando Spimpolo, vecchio punk, che ha perso il controllo al termine di una settimana in cui i ragazzini si sono comportati in un modo un po' scalmanato. Era esasperato e ha commesso uno sbaglio che implica un giro di affari di 24.000 miliardi di yuan all'anno, circa 3.000 miliardi di euro, di cui è pentito. Ma è un adolescente e forse solo ora si rende conto di ciò che ha fatto. Buon ascolto su Blackout, 105.25 la frequenza, rimanete accollati.

0: Pascal Squat, 20 anni di occupazione dal 2006. Mercoledì 5 agosto, ore 20, grande cena Bella Vita nel Parco della Certosa. Vieni a cucinare il tuo piatto preferito, porta da bere per brindare insieme. DJ Mitch RBO e Mystic Sister, concerto Gustavo Roll.
1: Giovedì 6 agosto, dalle 17 laboratori aperti, panificazione, serigrafia, porta la maglia da stampare, sartoria, confezione una tote bag, ciclo officina, porta la bici da aggiustare, ore 20, cena Bella Vita.
2: Venerdì 7 agosto, ore 16, squatter senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire c'è una Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare e condividilo. Concerto degli Odai e karaoke punk, vieni a cantare i pezzi dei tuoi gruppi preferiti.
3: Da gira al contrario e gira sempre dalla stessa parte.
4: Sabato 8 agosto, dalle 22, concerto hip hop, Pix e Sicala. A seguire DJ Set. Marco Hack, Sasso, R-Set, Dave, Danger Sound. Vestiti come nei 2000. Porta da bere che il bar è Bella Vita.
0: Il tutto al Mezcal Squat, Parco della Certosa Reale.

Hi guys, sono Pino Scotto. Anch'io ascolto Radio Blackout e come diceva il mio grande fratellone Lemmy, se a voi non piace il rock and roll, sono solo cazzi vostri.

Allora, buon pomeriggio, ben ritrovate a tutte le amiche, a tutti gli amici che ascoltano Radio Blackout.

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.

0: Eh sì, oggi vorremmo parlare di Palestina, ma lo vorremmo appunto fare dal filtro della letteratura. Lo faremo quindi in poesia attraverso dei testi di Mahmoud Darwish, che sono tratti da una raccolta intitolata Non scusarti per quel che hai fatto. È una raccolta che è stata pubblicata nel 2004, appena 4 anni prima della morte dell'autore. Per chi non lo conoscesse, Mahmoud Darwish è un autore in realtà molto noto, considerato poeta nazionale della Palestina, per cui anche nel 1988 scrisse la dichiarazione di indipendenza poi proclamata da Yasser Arafat.
1: E a queste poesie affiancheremo anche dei testi tratti dalla Palestina, una questione femminista, di Nada Elia, di cui vi leggeremo alcuni estratti.

E allora, prima di entrare nel vivo della sua poetica, qualche cenno biografico sull'autore di cui oggi vi leggeremo delle poesie, Darwish. Darwish nasce nel 1941 ad Al-Birwa, una cittadina situata a 10 km da Acre, nell'attuale stato di Israele, cittadina poi distrutta nel 1947 durante la guerra arabo-palestinese. Ancora bambino vive l'esperienza dei campi profughi in Libano per rientrare segretamente in Palestina con la famiglia, dove diventa un alieno secondo le disposizioni dello Stato di Israele per coloro ai quali erano stati confiscati beni e dimore. Da qui si trasferisce ad Haifa, dove viene arrestato più volte per attività ostili allo Stato di Israele, poi a Mosca, al Cairo, di nuovo a Beirut e poi a Tunisi, a seguito dell'OLP, infine a Parigi, Amman e Ramallah.

ritrovare la propria casa originaria in Palestina e quindi per Darwish chiudere un cerchio per ricongiungersi con il proprio io e con quella patria di cui la storia ha cancellato l'esistenza.

La seconda metà degli anni Ottanta furono l'epoca del suo maggiore impegno politico. Nell'87 fu eletto nel comitato esecutivo dell'OLP. Sempre nell'87 Darwish partecipò a Firenze alla rassegna Poeti del Mediterraneo per la Pace, con lo spagnolo Gotisolo, l'italiano jugoslavo Damiani, l'israeliana Ravilovic, il greco Apostolatos, una rassegna organizzata dagli enti locali e dalla rivista culturale Collettivo R. I suoi spostamenti dell'epoca e particolari della sua vita sono in parte segreti. Per ragioni di sicurezza ciò valeva per tutti gli esponenti di organizzazioni palestinesi. Darwish era stato infatti una figura politica fin dalla metà degli anni 60, quando entrò nel Partito Comunista di Israele. La sua carriera politica si svolse però nell'OLP, di cui divenne uno dei quadri. Al momento della sua elezione nell'organismo decisionale era considerato un rappresentante dell'ala dura, la corrente che difendeva maggiormente il principio del diritto al ritorno dei profughi e la distruzione dello Stato di Israele.

Si dimise dal comitato esecutivo 6 anni dopo, nel 1993, perché contrario agli accordi di Oslo. Accusò infatti Yasser Arafat di eccessiva arrendevolezza nei negoziati.

Mahmoud Darwish ha redatto il testo della dichiarazione di indipendenza dello Stato palestinese, documento promulgato nel 1988 e riconosciuto da diversi stati. Solo nel 96, dopo 26 anni di esilio, ottenne un permesso per visitare la sua famiglia nello Stato di Israele. Divenne nuovamente direttore di Al Carmel e venne eletto nel Consiglio legislativo palestinese nei territori occupati. Darwish è morto all'età di 67 anni a Houston, in Texas, il 9 agosto 2008, per le complicanze di un delicato intervento al cuore, di cui aveva già subito dei precedenti interventi nell'84 e nel 98.

Al nostro paese, quello vicino alla parola di Dio, un soffitto di nuvole. Al nostro paese, quello distante dagli attributi del nome, la mappa dell'assenza. Al nostro paese, quello minuscolo come un seme di sesamo, un orizzonte celeste e un abisso nascosto. Al nostro paese, quello povero come le ali di un gallo cedrone, libri sacri e una ferita nell'identità. Al nostro paese, quello circondato da colline dilaniate, l'imboscata di un nuovo passato. Al nostro paese, bottino di guerra, la libertà di morire di brama e di struggimento. Il nostro paese, nella sua notte insanguinata, è un gioiello che brilla per le distanze più lontane e illumina ciò che è al di fuori di lui. Quanto a noi, dentro, soffochiamo ogni giorno di più.

popolo di persone pacifiche che vivevano con dignità nella propria terra e che, per ragioni al di fuori del loro controllo e della loro comprensione, sono state attaccate e messe sotto occupazione da forze straniere, la Gran Bretagna, che hanno permesso a coloni stranieri, i sionisti, di espellerle, distruggere i loro villaggi e accaparrarsi le loro proprietà per poi istituire Israele in Palestina. Questa è l'essenza della storia della mia famiglia e della mia gente. Samir Abdeb Rabo, autore di One Democratic State.

Nel 2021 ad Haifa, Ramla e Linda, città conquistata dalle milizie sioniste nel 1948, gli israeliani giravano nuovamente per le strade alla ricerca di case con nomi arabi, minacciando di prenderle d'assalto di notte. Le folle inferocite che cantavano «Morte agli arabi» godevano della protezione della gendarmeria israeliana e della polizia di frontiera, termine che ha dell'ironico in quanto Israele non ha confini riconosciuti.

La maggior parte dei palestinesi si identifica essenzialmente come popolo che ha perso la propria madre patria e continua a perdere case e terre. L'apartheid, che è un sistema di razzismo legalizzato, è la logica conseguenza dell'ideologia imperialista e della sua manifestazione concreta, il colonialismo. È una delle tante armi dell'imperialismo. In parole povere, non ci sarebbe apartheid in Palestina se non fosse per il colonialismo di insediamento. È quindi giunto il momento di riaffermare con forza che la Palestina è un paese colonizzato, il cui popolo indigeno è stato spossessato e privato dei diritti, mentre i coloni, protetti dall'esercito, dalle forze di polizia e dal sistema legale di uno stato coloniale, hanno preso il sopravvento e continuano a sottrarre terre, case, villaggi e risorse naturali palestinesi.

A grandi linee, il colonialismo può essere suddiviso in due tipologie. Una è il colonialismo economico, franchise colonialismo, in cui la potenza coloniale sfrutta le risorse naturali della colonia senza cercare di trasformarla al di là di quanto necessario al profitto che ne può trarre. Il colonialismo di insediamento, invece, distrugge per sostituire. Il sionismo non era pensato come franchise colonialismo. Nessun ideologo sionista ha mai proposto che gli ebrei estraessero risorse dalla Palestina per arricchire la Germania, l'Austria, la Polonia e la Russia.

E abbiamo un paese senza confini, come la nostra idea dell'ignoto, largo e stretto. Un paese, quando camminiamo nella sua mappa, si restringe per noi, trascinandoci verso un tunnel cinereo, e gridiamo nei suoi labirinti: ti amiamo ancora. Il nostro amore è una malattia ereditaria. Un paese, quando ci bandisce verso l'ignoto, cresce. Crescono i salici e gli aggettivi. Crescono la sua erba e le sue montagne azzurre. Il lago si allarga nel nord dell'anima e nel sud spuntano le spighe. Il frutto del limone brilla come una lanterna nella notte del migrante. La geografia brilla come un libro sacro. La catena delle colline si fa un luogo di ascesa verso l'alto. Se fossi stato un uccello mi sarei bruciato le ali, dice l'esiliato a se stesso. Il profumo dell'autunno diventa l'immagine di quel che amo. La pioggia leggera si infiltra nella siccità del cuore e l'immaginazione si apre alle sue sorgenti, diventando luogo unico e vero. E tutto da lontano ritorna campestre e primitivo, come se la terra si stesse ancora creando per incontrare Adamo, che scende al piano terra dal suo paradiso. Poi dico: quella è la nostra terra, laggiù, incinta di noi. Quando siamo nati, Adamo ha sposato due donne? O nasceremo una seconda volta per dimenticare il peccato?

Dal momento che Israele nega sistematicamente a milioni di palestinesi in esilio il diritto di tornare nella propria terra, limita la libertà di movimento di quasi 3 milioni di persone con oltre 500 posti di blocco e altri blocchi stradali in Cisgiordania, imprigiona migliaia di civili senza capi di imputazione e tiene altri 2 milioni di palestinesi rinchiusi nella striscia di Gaza da oltre 14 anni, negare che Israele si sia attivamente e consapevolmente macchiando del crimine di apartheid è un atto di malafede.

L'apartheid è un complesso di pratiche in continua evoluzione che risponde agli sviluppi sul campo. Israele impone ai palestinesi restrizioni sempre nuove, definendole misure temporanee o d'emergenza, salvo rinnovarle poi indefinitamente. Un esempio di legge che avrebbe dovuto essere temporanea da quando è stata approvata nel 2003, ma che da allora è stata prorogata annualmente, è la legge sulla cittadinanza e l'ingresso in Israele. Questa legge impedisce ai cittadini israeliani di portare il proprio coniuge in Israele, se proviene da Iran, Afghanistan, Yemen e dai territori palestinesi occupati. Questi coniugi respinti, ovviamente, non sono ebrei, poiché gli ebrei non hanno bisogno di essere sposati con israeliani per poter risiedere in Israele.

riposa qui e ora metti giù dalle spalle la tua tomba e dai alla tua vita un'altra possibilità per restaurare la storia. Non tutto l'amore è morte, né la terra esilio cronico, perché potrebbe arrivare un'occasione e tu potresti dimenticare la vecchia puntura di miele, come amare senza saperlo una ragazza che non ti ama o che ti ama senza sapere perché ti ama o non ti ama. O potresti sentire, mentre sei appoggiato alle scale, di essere stato un altro nella dualità delle cose. Quindi esci dal tuo io verso il tuo altro e dalla tua visione verso i tuoi passi ed estendi in alto il tuo ponte, perché il non luogo è una trappola e le zanzare sulla siepe ti graffiano la schiena. La zanzara potrebbe ricordarti la vita. Quindi prova la vita ora, affinché la vita ti alleni a vivere. Allevia la memoria di una donna e posa, proprio qui e ora, mettendo giù dalle spalle la tua tomba.

0: Nora Erekat, parlando di Sudafrica post-apartheid e USA post-civil rights, scrive che il conseguimento dei diritti umani si è tradotto nella rimozione degli ostacoli per i neri senza l'attuazione di politiche redistributive e misure di riabilitazione come le riparazioni volte a creare una società più giusta. Inoltre, la ricchezza e i privilegi dei bianchi, costruiti sul lavoro degli schiavi e dei braccianti, sono rimasti intatti, poiché qualsiasi intervento in tal senso, secondo le interpretazioni giuridiche correnti, avrebbe violato i diritti umani delle popolazioni bianche. Il trionfo dei diritti umani, dunque, non porta necessariamente alla giustizia.
1: A tal proposito, Nada Elia scrive: «Se il Sudafrica deve fungere da modello, deve fungere anche da ammonimento. L'abolizione formale dell'apartheid legale ha migliorato ben poco le condizioni di vita dei neri africani, che rimangono nell'indigenza, abitano in squallide baraccopoli, township e alloggi informali in tutto il paese e hanno scarso accesso a scuole di qualità e all'assistenza sanitaria».

Il rapporto di Human Rights Watch del 2006, che accusa Israele di aver varcato la soglia dell'apartheid, non tratta gli aspetti di genere dell'oppressione che le donne palestinesi subiscono sotto il giogo di Israele. Aspetti che comprendono, solo per citarne alcuni, la tortura sessuale in carcere e l'ampiamente documentato diniego dell'accesso agli ospedali durante il travaglio. E la cosa va ben oltre. Un consulente militare, Mordechai Kedar, ha esortato i soldati israeliani a violentare le madri e le sorelle dei militanti palestinesi, mentre un ministro della giustizia, Ayelet Shaked, ha invocato l'omicidio delle palestinesi perché allevano piccole serpi.

0: Il colonialismo ha sempre effetti diversi in base al genere ed è sempre sessualmente violento. Il linguaggio stesso che viene usato dai colonizzatori riflette la sessualizzazione della conquista. Penetrazione, terra vergine, giusto per citarne alcuni.
1: La violenza di genere è così connaturata al colonialismo che permea tutte le società, non solo quelle colonizzate. Negli Stati Uniti, ad esempio, le donne indigene sono state le prime vittime della violenza di genere fin dai primi giorni della conquista europea e lo sono tutt'oggi. Oggi l'Alaska è lo stato con la più corposa popolazione indigena e anche il più letale per le donne. Oltre il 50% delle native dell'Alaska, infatti, denunciano stupri.

0: Quando sento qualcuno che promuove il sionismo e che allo stesso tempo si identifica come femminista, il mio primo pensiero sono le immagini dei raid notturni, le torture dei bambini e l'abbattimento delle case. Essere femminista e sionista è una contraddizione in termini, perché una femminista sionista da un lato si rende complice della perpetrazione della supremazia e del dominio su un popolo, mentre dall'altro invoca la fine del patriarcato.
1: Il femminismo non può essere selettivo. La sua impostazione deriva dalla liberazione autentica e assoluta non solo delle donne, ma di tutti i popoli. Per questo motivo, sionismo e femminismo non possono fondersi. Chi è femminista, ma non abbraccia allo stesso tempo l'anticolonialismo e l'antirazzismo e non esprime la propria opposizione alle varie forme di ingiustizia, non fa che servire in maniera selettiva e oppressiva gli interessi di un singolo segmento della comunità globale.

Il ritmo mi ha scelto, ma io sono un groppo in gola. Sono il flusso rigurgitante del violino, ma non il violinista. Sono in presenza della memoria. L'eco delle cose parla attraverso la mia bocca ed io dico: ogni volta che ascolto la pietra sento singhiozzare in me il tubare di una colomba bianca. Fratello, sono la tua sorella minore. Così verso in suo nome le lacrime delle parole. E ogni volta che sulla strada per le nuvole vedo il tronco dell'albero dei rosari, sento palpitare in me il cuore di una madre. Sono una divorziata, così maledico in suo nome la cicala delle tenebre. E ogni volta che su una luna scorgo uno specchio, vedo l'amore fissarmi come un demone. Sono ancora qui, ma tu non tornerai ad essere come ti avevo lasciato. Non tornerai ed io non tornerò. Così, completato il suo ciclo, rimango un groppo in gola al ritmo.

Le culture colonizzate, e più in generale quelle che si trovano sotto attacco, sentono comprensibilmente il bisogno di preservare le proprie tradizioni. Questa tendenza, che deriva a volte dall'urgenza di conservare la cultura precedente alla conquista, in genere causa una sospensione del cambiamento che blocca l'evoluzione organica della società. Inoltre, quando rischiano di venire cancellate, le culture conquistate possono aggrapparsi in maniera acritica ad una versione idealizzata e romanzata del passato. Nel caso della Palestina, più Israele si proclama una democrazia liberale, aperta alle donne e agli omosessuali, un unicum nella regione, più gli elementi reazionari all'interno della società palestinese percepiscono la giustizia di genere e quella sessuale come imposizioni aliene e coloniali.

In molte comunità palestinesi questo maschilismo retrogrado, ossia l'intensificazione del patriarcato e della eteronormatività, si è purtroppo manifestato con drammatici effetti sulla vita e sulla libertà delle donne e delle persone queer. Anche lo slogan "la terra prima dell'onore" non pone le donne su un piano più elevato, ma piuttosto in una posizione subordinata rispetto alla liberazione nazionale. Il concetto di onore si è fatto più rigido con l'aggravarsi delle condizioni politiche ed economiche, perché il controllo sulle donne è una forma di capitale culturale e quindi di potere.

questa situazione, minacciare di divulgare dettagli privati potenzialmente incriminanti fa parte delle tecniche standard impiegate da Israele per raccogliere informazioni. Israele mette a rischio la vita delle persone omosessuali palestinesi, minacciando di rivelare il loro orientamento ai genitori conservatori.

Jasbir PR nel 2011 ha detto: il pink washing israeliano è un metodo efficace attraverso il quale vengono ribaditi i termini dell'occupazione israeliana della Palestina. Israele è un paese civile, mentre i palestinesi sono barbari, omofobi, incivili fanatici che si fanno saltare in aria. Tratteggia Israele come l'unico stato gay friendly in una regione altrimenti ostile. Tutto ciò ha svariati effetti. Negare la pressione omofoba di Israele nei confronti dei propri gay e delle proprie lesbiche, che pure è diffusa e recluta spesso inconsapevolmente gay e lesbiche di altri paesi, rendendoli complici della violenza israeliana verso la Palestina. Riproducendo lo stereotipo orientalista della arretratezza sessuale palestinese, nega anche l'impatto dell'occupazione coloniale sul deterioramento e sullo svilimento delle norme e dei valori culturali palestinesi. Il pink washing sfrutta i gay di tutto il mondo come nuova fonte di affiliazione, reclutando gli omosessuali di orientamento liberali in uno sporco baratto della loro sicurezza per l'oppressione dei palestinesi, oggi divenuti gay, un gay unfriendly per eccellenza. Questa strategia serve anche a cancellare la presenza delle numerose organizzazioni gay e lesbiche palestinesi, ad esempio Palestinian Queers for Boycott, Disinvestment and Sanctions.

Al-Qawz, associazione palestinese per la diversità sessuale e di genere in Palestina, nel 2001 scriveva: la liberazione queer è fondamentalmente legata ai sogni di liberazione del popolo palestinese, autodeterminazione, dignità e fine di tutti i sistemi di oppressione. In un contesto di colonialismo di insediamento non si può tracciare una linea netta delimitando il punto in cui finisce il colonialismo e inizia la violenza patriarcale. La lotta contro il patriarcato e la pressione sessuale si intrecciano alla lotta contro il colonialismo di insediamento e il capitalismo.

A proposito del pink washing, Alcose scrive: il colonialismo di insediamento israeliano e le tattiche come il pink washing trasformano le nostre esperienze qui in un'arma puntata contro la nostra società e le nostre comunità. Il pink washing è una forma di violenza coloniale, promuove narrazione e politiche dannose che alienano i queer palestinesi dalle nostre stesse comunità. La nostra risposta al pink washing e dire che la liberazione è indivisibile e che ci sarà spazio per tutti e tutte noi all'appuntamento con la vittoria.

Un altro giorno verrà, un giorno femmineo, alla metafora trasparente, compiuto, diamantino, di visita nuziale, soleggiato, fluido, allegro. Nessuno sentirà alcun bisogno di suicidio o di migrazione, poiché ogni cosa fuori del passato è naturale e vera, sinonimo dei suoi attributi originari. Com'è se il tempo oziasse in vacanza, prolunga il bel tempo della tua grazia. Illuminati nel sole dei tuoi seni di seta e aspetta l'arrivo della buona novella. Poi potremo crescere. Abbiamo ancora tempo per crescere dopo questo giorno. Un altro giorno verrà, un giorno femmineo, dal cenno canterino e dal saluto e verbo azzurri. Tutto è femmineo fuori del passato. L'acqua scorre dalle mammelle della pietra. Nessuna polvere, nessuna siccità e nessuna sconfitta. E le colombe dormono in un carro armato abbandonato quando non trovano un piccolo nido nel letto degli amanti.

sempre collegati e collegate con i 105.250 di Radio Blackout, questo è Matix Flow. Abbiamo cercato di affrontare un po' la tematica palestinese partendo da della musica che ha scelto il nostro DJ Mau direttamente dalla Palestina, ma non solo, e attraverso dei brani che abbiamo letto, sia alcune poesie sia alcuni estratti dal libro di Nada Elia. Ci tenevamo però a parlare anche un po' della scelta musicale. La scena musicale palestinese è particolarmente vivace e ricca di musicisti in ogni genere musicale. Sicuramente la musica tradizionale è ancora molto suonata, ma sono tantissimi i gruppi che utilizzano le tradizioni musicali per contaminare generi più moderni come il rap, ma anche il folk o il jazz. Sound and lighting you with wild sounds. Cities and towns in your countries all getting down. Like the boogie in the Bronx in the 80s. It's never maybe when you grab it. Sicuramente quello che accomuna un po' tutti i generi è l'impegno politico e sociale o la denuncia, nonché la richiesta di uscire dall'oppressione dell'occupante israeliano.

scelta dei brani di stasera, come anticipato da Mau a inizio puntata, ci siamo aiutati con un paio di fonti che vorremmo ancora rinominare per chi volesse approfondire. Il primo è il Palestinian Sound Archive della NTS Radio londinese, una serie di registrazioni che vanno da progetti di musica elettronica, vecchie cassette audio raccolte e poi riversate, rumori ambientali, musica tradizionale registrata dal vivo durante concerti, ancora matrimoni e tantissimo altro. L'altra fonte invece è Mid-East Tunes ed è una vetrina per centinaia di musicisti mediorientali, è un canale che ha un catalogo vastissimo, soprattutto di rap, ma non solo, di artisti e gruppi per lo più giovani suddivisi per nazione e di provenienza.

Allora, nominiamo un po' degli artisti che abbiamo ascoltato quest'oggi. Quelli che state sentendo ora in sottofondo sono i Mind Technic, un progetto hip hop da Gaza. Tra gli altri abbiamo ascoltato anche i Checkpoint 303, è un collettivo musicale no profit della scena elettronica underground araba e medio orientale. Si tratta di un progetto musicale di un attivista lanciato nel 2004 dal tunisino Mocha e dal palestinese Yosh. L'aspetto non commerciale di questo progetto musicale è una dimensione fondamentale del lavoro della band, poiché consente la libertà

creativa e la libertà di esprimere opinioni attiviste. Le loro composizioni si ispirano al conflitto in corso in Medio Oriente e alla sofferenza che provoca alle popolazioni civili in tutta la regione. E infatti il nome Checkpoint 303 nasce dal Checkpoint 300 di Betlemme, uno dei numerosi checkpoint israeliani che limitano e controllano il passaggio dei palestinesi.

0: E ancora abbiamo ascoltato Turab, un gruppo formato nel 2004 da un gruppo di giovani musicisti palestinesi con l'obiettivo di sviluppare la canzone palestinese tradizionale in una versione più moderna. Con la loro musica tentano di affrontare temi come la politica, l'amore, la giustizia sociale, la vita sotto l'occupazione e la vita quotidiana in Palestina. And call me a radical. How am I a radical when they've eradicated my people? Just think about it. I'm a product of my environment. A victim of circumstance? Sure. But I'm not the stat quo.
1: Adesso stiamo ascoltando Kaki Mustafa, un produttore hip hop. Ma se prima avete sentito anche delle influenze jazz, perché abbiamo ascoltato anche Raymond Haddad, che è un musicista, compositore e bassista nato ad Haifa in Palestina, che suona diversi generi musicali, appunto dal jazz al fusion, al rock, alla musica moderna araba.

0: Oltre Raymond Haddad abbiamo ascoltato anche Hoslob, musicista rap sperimentale palestinese che vive in un campo profughi in Libano. A foreign policy's a mess. Y'all supporting the
1: Zion. Palestine's oppressed. Our freedom gets snatched away. E il rap è anche quello del gruppo Al Salalek, composto da tre giovani il cui punto di vista proclama che tutte le persone che vivono in guerre, disastri e massacri e che finiscono con le anime lacerate rimangono senza relazioni sociali, senza nulla a cui attaccarsi, sono solo forme sbiadite in tutto il mondo.
0: E allora adesso ascoltiamo Al Salalek.

0: Ciao.
1: Black holes.
2: Black holes.

0: 17:11 minuti, ben ritrovati e ritrovate cari ascoltatori e cari ascoltatrici sulle libere frequenze di Radio Blackout 105.250. Oggi un'incursione così a gamba tesa, di piovono calcinacci giusto per rompervi il ritmo. Sono arrivate le nuvole grigie, è arrivata la pioggia, è arrivata anche l'afa e siamo arrivati anche noi a tirarvi giù l'umore. Quindi preparate il vostro angolino della camera, abbassate le tapparelle, ma intanto un saluto alla persona che sta qua accanto a me oggi.
1: Ciao.
0: Ciao. E intanto noi siamo già partiti con le lacrimucce. Partiamo dalla Slovacchia, stiamo ascoltando i Lasca con il loro EP self title, un 4 tracce dal minutaggio abbastanza lungo, uscito il 3 luglio del 2026. Ma prima di lasciarvi a questa badilata di Emoviolence, vado a ricordarvi i contatti per comunicare con la redazione blackoutiana, eventualmente per lamentarvi, al 346-667-3263, messaggistica istantanea, l'osca o meno l'osca, fate voi come preferite, basta che mandate un messaggino, ma soprattutto il servizio cisti, vi ha già informati e informate, quindi se vedete brutti ceffi in divisa che giocano con la paletta senza il secchiello, o controllori sui bus, quelli che adesso c'hanno la telecamerina sul petto, voi ce lo dite, noi avvisiamo tutte le mond che detesta la police. Mentre allo 011-249-5669 squillini d'approvazione, interventi in diretta, mentre se siete persone veramente digitali o banalmente siete andati o andate in vacanza al mare, su www.radioblackout.org trovate tutto ciò che riguarda il palinsesto blackoutiano, i podcast di tutte le trasmissioni, ma soprattutto la sezione streaming per ascoltarci anche al di fuori dell'etere torinese. Adesso faccio un bel pullo di questa grandinata di patroni e vi lascio un attimo nelle mani dei Lascar. Ecco di qua.

salutiamo i Lascar che ci hanno appena accompagnati con i primi due pezzi di questo album, e passiamo a questo altro EP uscito il 25 maggio 2026 di Casa Matta. Il disco si chiama Momento e il primo pezzo che andremo a sentire si chiama Ramp Up.

Abbiamo appena ascoltato Rampa, il primo pezzo di questo EP che si chiama Momento, e ascoltiamo adesso l'ultimo pezzo di questo EP che si chiama Rockelle.

0: E abbiamo appena ascoltato Rochelle, non Rochelle, mi raccomando, non sbagliate, dei Casa Matta, duo di Bologna. E niente, adesso voce stagista, cosa ci farei ascoltare?
1: Adesso ci spostiamo un po' più indietro, andiamo al 20 dicembre del 2020, quando usciva Non Cambierà, se non mi sbaglio, primo album dei Decassi. E adesso andiamo ad ascoltare la prima traccia dal titolo Voragine. Eccola qua.

0: 17:27 minuti, sempre sulle libere frequenze di Radio Blackout 105.250, l'unica radio libera dell'etere torinese. Abbiamo appena ascoltato i Decassi con Non cambierà, il loro album uscito il 20 dicembre del 2020 e coprodotto dalla Long Rail Records, etichetta indipendente torinese dal 2015. Adesso andiamo avanti con la selezione musicale di oggi.
1: Prossimo pezzo è un pezzo, il prossimo pezzo è un pezzo di una band di Tokyo che si chiama Nome, spero si legga così, ma non ne sono per niente sicura. Questo è un singolo, si chiama Two.

0: 17:31 minuti, questi hanno i Nom direttamente sulle libere frequenze di Radio Blackout con il loro singolo Two, direttamente da Tokyo, Giappone. Intanto al 346-667-3263 continuano ad arrivare una mitagliata di messaggi, arriva un ma allora io, ma io anche a te, io! E un fortissimi raga, vi stiamo seguendo da Napoli, direttamente da tutta Italia. In realtà abbiamo dovuto chiamare un centralinista di emergenza che si sta gestendo.
1: Troppi messaggi, raga, conteniamoci un po'.
0: Messaggi, squillini, mi dispiace, non ce la facciamo a starvi dietro, ma ci proveremo. Nel frattempo ci spostiamo dal Giappone all'Ontario, per esattezza a Toronto, e andiamo ad ascoltare un album che è uscito il 10 maggio del 2016, quindi che ormai ha già compiuto 10 anni. Sono i La Luna con il loro album dal titolo Always All Ready. Partiamo con la traccia di partenza, la prima traccia di questo album dal titolo Empty Portrait. Eccoli qua. Se i potenti mezzi di Blackout ce lo permettono, e solo se lo ce lo permettono, sì, è partita. Senti che è...

abbiamo appena ascoltato Empty Portrait, La Luna si chiamano questo progetto di Toronto. Adesso passiamo al prossimo album, che è invece dei Fox Tales. L'album si chiama 3, però segnato con i numeri romani, e ascoltiamo il primo pezzo, che si chiama Princess Caroline.

E abbiamo appena ascoltato Princess Caroline, primo pezzo di questo EP, EP che è uscito il 2 marzo del 2017. Adesso passiamo al terzo pezzo di questo disco, che si chiama C.C.C.R.E.M.I.X.

0: Abbiamo appena ascoltato CCC Remix dei Foxtail, dell'album del 2017. Adesso passiamo al prossimo disco. Voce stagista, cosa ci proponi?
1: Ci spostiamo al 12 febbraio 2022, quando stava uscendo Testa Rossa, album dei Meo, direttamente da Torino. Andiamo quindi ad ascoltarci la prima traccia dal titolo La luce più intensa, e se ci gira bene ascoltiamo anche la terza traccia dal titolo Due animali. Eccole qua. La nostra connessione internet è potentissima.

0: 17:44 minuti, sempre sulle libere frequenze di Radio Breakout, sempre nella fascia oraria di Flip the Beat, che abbiamo preso così a gamba tesa, l'abbiamo invasa con piovono calcinacci qua, fucile in mano, e dirottiamo tutti verso la presa male. Oggi non da solo, con la mia socia di presa male.
1: Presa male.
0: Dai, che piangere fa bene. Se vi mettete nella posizione giusta, riuscite anche a togliervi un po' di catarro mentre singhiozzate. Noi stiamo ancora ascoltando i Meo da Torino con il loro primo lavoro dal titolo Testa Rossa, e ci spostiamo alla terza traccia, come dicevamo, dal titolo Due Animali.

0: Questo era l'EP Testa Rossa di Meo. Passiamo adesso, prima di passare al prossimo EP, vogliamo dire, ci hanno scritto: ma va solo presa bene sta musica, la musica sì magari, ma noi un po' di meno.
1: Noi per niente.
0: Adesso rimaniamo nel tema della presa male. Il pezzo che stiamo per andare ad ascoltare si chiama I'm Still Sweating, perché ragazzi è la verità, qui non ricordo neanche un giorno in cui non ho sudato, non ho memoria di questa cosa. La band è di Oklahoma City, sono i Channel Changer. Questo pezzo è uscito nel 29 novembre del 2004, probabilmente in un periodo in cui non si sudava così tanto. L'EP si chiama I Can't Stop Sweating e questa è la terza e ultima canzone.

17:51 minuti, questi erano i Channel Charger direttamente da Local Roma sulle libere frequenze di Radio Blackout 105.250. Andiamo avanti e ci spostiamo da Local Roma alla Repubblica Ceca. Andiamo ad ascoltare i DNO con il loro ultimo lavoro dal titolo Cena za Osmiev, che vuol dire pezzo di un sorriso, un 7 tracce, uscito il 23 luglio del 2026. Partiamo dalla prima traccia dal titolo Nemi Dopis, eccoli.

0: 17:55 minuti, sempre sulle libere frequenze di Radio Blackout. Oggi lunedì 8 agosto, fa una caldazza devastante qua negli studi di Via Cecchi, 21 bar A, ben 34 gradi e mezzo, esattamente come ieri sera. Intanto, oltre il cupolone, qua si sta popolando di altre special guest direttamente dal palinsesto estivo di Blackout, ma non pensate di esservela schivata, qua tireremo sassi ancora per un bel po'. Infatti passiamo la palla alla mia compagna di presa male.
1: Yo yo yo, adesso passiamo a New York con la band che si chiama You Are Not Brave Enough, e il disco che stiamo per andare a sentire, potremo ascoltare le ultime due tracce, si chiama Never Ending Hell on Earth Nightmare, e la canzone che stiamo per ascoltare è All Eyes.

Abbiamo ascoltato la quarta traccia di questo EP che si chiama Never Ending Hell o Nightmare. Il pezzo si chiamava All Eyes. E adesso ascoltiamo la title track di questo album, che è l'ultimo pezzo.

0: E per chi si fosse collegato adesso, siamo sulle libere frequenze di Radio Breakout. Potete scriverci al 346-667-3263. E adesso cosa ascoltiamo adesso?
1: Adesso intanto, se state ancora baciando molto forte il vostro cuscino, potete appoggiarlo un attimo e mettervi a pogare a gomiti alti dove siete, se siete in cucina, contro il frigorifero, a gomiti alti. Andiamo ad ascoltare Gli Odori, che inizia con l'H, quindi non proprio il puzzo. Gli Odori, che hanno fatto uscire un EP self-title, per l'esattezza faranno uscire il 13 agosto un EP self-title di 4 tracce, ma c'è un singolo che è già uscito dal titolo 14 Guerras de Gerardo Ortiz, band dal Messico. Eccola qua.

0: 18 e 8 minuti, questi hanno gli odori direttamente sulle libere frequenze di Radio Blackout 105.250, e dal Messico ci spostiamo in Germania.
1: In Germania con Fatigue Figures, proprio così, già esattamente, di grottesca pittura stiamo parlando, l'EP che, e anche se è stato scritto nell'aprile del 2025, è stato rilasciato il giugno del 2026, quindi freschissimo. Ascoltiamo il primo pezzo, che si chiama Stars.

0: Abbiamo appena ascoltato l'album Grottesca Pittura dei Fatigue Figure e adesso cosa ci aspetta?
1: E adesso ci spostiamo in Australia, andiamo ad ascoltare gli All Death Left of You con il loro EP self-title, un 4 tracce più intero uscito il 5 giugno di quest'anno, post-hardcore screamo from Melbourne, e partiamo quindi dall'intero e poi andiamo ad ascoltare subito The Consequence of If and When. Eccoli qua, gli All Death Left of You su Radio Blackout.

0: 18 e 17 minuti, sempre sulle libere frequenze di Radio Blackout. Abbiamo ascoltato gli All That's Left of You, direttamente da Melbourne in Australia, direttamente qua sulle libere frequenze di Radio Blackout. Ma adesso ci spostiamo in Norvegia.
1: Beh, Norvegia, la Norvegia ci dà questa casa discografica che si chiama Slow Down Records. Giusto. Che ci ha consentito di ascoltare l'album dei Chimera, che l'album Chimera dei Muro Suono. Ascolteremo di questo album il secondo, il terzo pezzo, che si chiama Soliloquio, e poi anche l'ultimo.

soliloquio dei Muro Suono, album Chimera. Questi ragazzi sono di Roma e hanno pubblicato quest'album il 1° maggio del 2026. Abbiamo ascoltato il terzo pezzo, adesso andiamo al settimo e anche ultimo di questo EP, che si chiama Brutto Scherzo.

0: 18:24 minuti, sempre sulle libere frequenze, sempre su Radio Blackout 105.250 e per vostra sfortuna sempre nel bel mezzo del piovono calcinacci, la trasmissione più lunatica e presa male del palinsesto blackoutiano, quella che dopo che l'hai ascoltata non ti senti molto bene, non ti ritrovi più in pace con te stesso, con te stessa, ma per vostra fortuna non abbiamo ancora più di 40 minuti scarsi,
1: ma 36.
0: Quindi improvvisiamo un po', andiamo un po' sullo gioco abbonito della presa male, giochiamo facile tirando fuori la carta Find Before You Came, ma metto una carta coperta, la tappo e ve lo lancio in un live al Teatro dell'Altrove, se non mi sbaglio tipo 2014, il Teatro dell'Altrove a Genova, abbiamo registrato questo live durante un tour acustico, che poi troppo acustico non era, ma c'è anche un violoncello che aggiunge 4 punti presa male, e quindi andiamo ad ascoltarci Dublino direttamente da questo live. Eccoli qua.

0: 18-29 minuti, questi hanno i Fine Before You Came all'apice della loro depressione nel live al Teatro dell'Altrove con la loro Dublino, direttamente sulle libere frequenze di Radio Blackout 105.250. E adesso facciamo un cambio di sonorità.
1: Facciamo un cambio di sonorità e anche un cambio di fuso orario. Andiamo in Messico. Il gruppo si chiama Siete Siete Dos Mil Metros e questo album è stato pubblicato il 20 di giugno 2026. Partiamo con i primi due pezzi. Il primo si chiama Lisboa.

0: E adesso abbiamo appena ascoltato l'album che si chiama 3.900 chilometri oppure 300.000 and 9.000, perché questo album è uno split. Abbiamo ascoltato in realtà solo la prima side di 6.000 metros, e il secondo invece era uno split con Finan. Forse questi 13.900 chilometri sono la distanza fra questi due artisti. E adesso, voce stagista, cosa ci proponi?
1: Adesso torniamo in Germania, per esattezza Elford, e andiamo a ascoltare i June June July con il loro album dal titolo A False World, e un 5 tracce uscito il 12 giugno del 2026. Ma prima di mandarlo vado a leggere un messaggio che è arrivato al 346-667-3263. Piovono sanguinacci, garanzia di qualità, andiamo a piangere in bagno. E mentre state in bagno, quindi vi lancio nella faccia Split Out Your Heart dei June June July. Eccola qua.

Abbiamo appena ascoltato Spit Out Your Heart e adesso passiamo al prossimo pezzo di FVA Grow. E l'album si chiama FVA Grove FKA FGDHCP 27. La band è di London, probabilmente anche uno dei loro codici fiscali. E il pezzo che andiamo a sentire è l'ultimo pezzo di questo EP e si chiama F Gone.

0: E abbiamo appena ascoltato l'album di F.W.A. Grow uscito nel letteralmente ieri, ragazzi, auguri, il 2 agosto 2026, la copertina molto molto carina, ve lo consiglio almeno di vedere la copertina. Peccato che ripetere il nome è troppo lungo, quindi non lo faremo. Passiamo adesso la parola a voce saggista.
1: Andiamo in Liguria, per esattezza nel 2014, il 4 di aprile, quando usciva lo split tra i savonesi Gli Altri e gli imperiesi Uragano. Andiamo ad ascoltare una traccia direttamente dalla parte degli Altri, e la terza traccia per esattezza dal titolo Disegnare il moto. Eccola.

18 e 46 minuti, abbiamo superato ormai la soglia, stiamo arrivando, abbiamo superato e siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora di questa improvvisata di Piombo Calcinaccio. Abbiamo appena ascoltato gli Altri con il loro split insieme agli Uragano. Adesso facciamo un altro cambio di sonorità e ci spostiamo nelle Filippine, andiamo a ascoltare una nuova produzione della New Misery, etichetta DIY indipendente direttamente dalle Filippine. Sono i Crumble Like Status e andiamo a ascoltare la prima traccia della loro demo 2025. Eccoli qua.

0: 18 e 50 minuti, salutiamo i Crumble Like Status e ci spostiamo su un altro cambio di sonorità.
1: Ci spostiamo a Roma con i nostri amici The Pier, che hanno fatto davvero un bellissimo album. Questo pezzo si chiama Kayak, è la prima traccia di un album che si chiama Death Reckoning. E niente, speriamo che vi piaccia.

E questi erano i The Pier con il pezzo Kayak, prima traccia dell'album Detre Koenig. E ultimo pezzo, purtroppo dobbiamo salutarci, è stato davvero un piacere passare questo tempo insieme. Vi salutiamo con un album dei Prohibition, gruppo di Monaco. L'album si chiama Good Place to Stay e la prima traccia è Columns.

0: 18 e 57 minuti, mi si sono staccate le cuffie, ho temuto di perdervi. Ormai la puntata di oggi è giunta al termine, è stato bellissimo, è stato fantastico,
1: è stato stupendo.
0: È stato veramente tante cose, noi ci ribeccheremo chi lo sa quando, prima o poi, forse sì, forse no, l'estate è lunga, i lavori sono degli accogli, la vita

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.

0: Buongiorno radioascoltatori e radioascoltatrici, ben ritrovate a Ponte Radio, lo spazio radiofonico condiviso da Radio Wombat, Radio Onda Rossa, Radio Quar, Radio Eustachio, Radio Blackout, Radio Neanderthal e Radio Spore, che vi parla oggi dal suo caldissimo studio. Come sempre siamo in onda il venerdì dall'una alle tre in contemporanea su tutte le radio che abbiamo appena nominato. Oggi, per chi ci ha sentito altre volte, non avete trovato una cartolina radiofonica perché avete trovato questa fantastica intro molto estiva.
1: La fantastica A Rimini di Tonino 3000, che è un esponente della musica romagnola.
0: E perché si sa che la Romagna è dietro l'angolo qua a Bologna.
1: Per i bolognesi e le bolognesi la Romagna è meta di moltissime gite estive
0: e meta spesso anche di visitatori indesiderati, ma non anticipiamo perché oggi andremo a parlare di varie cosette.
1: Di testimonianze, consigli, rimedi e repellenti contro le visite estive indesiderate. Parliamo in particolare di insetti, parassiti, zanzare, pappataci che accompagnano vacanze, socialità, relax o, per chi lavora, il lavoro nelle nostre calde città o calde campagne e montagne. E dato che possiamo incorrere in punture pruriginose, fastidiose, che a volte possono essere pericolose per la salute, abbiamo cercato di raccogliere un po' di consigli su come gestirle.
0: Infatti siamo pronte a scommettere che una o più tra cimici da letto, pulci, zecche, api, vespe abbiano punto tutte le persone all'ascolto, mentre le incursioni nelle estensioni cibernetiche del nostro corpo, telefonini, PC, smartwatch per chi ci abbia quell'oggetto, ma anche nelle nostre stanze, cantine, appartamenti, case, furgoni, queste incursioni non desiderate sono più rare, ma comunque sono da prevenire e considerare con serietà perché insomma possono essere premonitrici di guai legali, fastidiosi, pruriginosi. Che dici, partiamo?
1: Vamos!

0: avete sentito? Chi è che abbiamo sentito?
1: Grazie, grazie a Marti la Pulce. Non ho capito se Marti è la Pulce o se Marti canta la Pulce.
0: Benissimo, ma ottimo pezzo in pieno stile Zecchino d'Oro.
1: Assolutamente.
0: Sei mai stata punta da una zecca?
1: Devo dire che sono stata punta, penso, una volta o due. Sicuramente una volta erano minuscole e la pinzetta, quella per le zecche, era troppo larga.
0: Ok.
1: Quindi non riuscivo a levarne con la pinzetta apposta, perciò l'ho semplicemente presa con le unghie e è andato tutto bene.
0: Ok. Io penso di essere stata punta da qualsiasi insetto, ecco, sugli insetti sono ben pronta.
1: Ah, mi fai ricordare che ultimamente mi sono ritrovata nei pantaloni delle zecche giganti. Non le avevo mai viste così grandi. Erano svariati millimetri di zecca che aveva anche degli inserti colorati sul dorso. Forse non era una zecca.
0: Forse non era una zecca, non lo so. Sarà l'emergenza climatica. Vabbè. E, bene, abbiamo infatti raccolto in pieno stile, non lo so, come si chiamano questi programmi TV, radio, pieno stile
1: servizi,
0: sì, quelli estivi,
1: servizi estivi,
0: quelli che fanno interviste alla gente in pubblico,
1: quelli che poi dicono: mi raccomando, stare all'ombra nelle ore più calde, bere moltissima acqua,
0: indossare camicie e pantaloni lunghi
1: e utilizzare spray repellenti, evitare profumi forti.
0: Ma l'odore di cinghiale viene considerato profumo forte? Vabbè, insomma, per voi Radiospore servizio, come dire, servizio di pubblica utilità, ha constatato che effettivamente le punture di insetto sono molto comuni. Abbiamo chiesto un po' in giro
1: dal mercato di Campi Aperti, che si tiene tutti i giovedì sotto la tettoia Nervi a Bologna. Abbiamo raccolto un po' di interviste delle persone presenti al mercato sul prato e abbiamo chiesto loro appunto un po' di esperienze con insettaggine e pappataggine e dita, che cosa, insomma, come si ricordano le loro punture, un
0: Va
1: po'
0: bene.
1: Queste cosine.
0: Facciamo ascoltare?
1: Vai.
2: Ospiti e visite indesiderate o sgradite. Avete mai avuto pulci, zecche, cimici da letto, perquisizioni della polizia a casa?
3: Niente.
2: Cimici da letto?
3: No, ancora no, per fortuna.
2: No, speriamo di no.
3: Pulci,
2: zecca, perfetto. Cosa hai fatto per liberarti di questa zecca?
3: L'ho staccata con le mani.
2: Con le mani, non con le pinzette, con
3: no,
2: le mani.
3: Per fortuna l'ho presa a corto subito.
2: Qualche cosa che è successo dopo? Si è gonfiata la gamba?
3: No, in realtà niente, dai.
2: Perfetto.
3: È stata un'esperienza abbastanza tranquilla.
2: Ottimo, ti sei sbarazzato di questo ospite indesiderato?
3: Il resto niente, dai, niente. Per fortuna polizia, no?
2: Almeno no, che ci voglia raccontare. Bene?
3: No, basta, direi che è questo.
2: Perfetto. Pulci?
3: Pulci.
2: No, pulci.
3: Zecche. Tante.
2: Come ti sei sbarazzato delle zecche?
3: Me le hanno tolte, ero piccolo.
2: Ok.
3: Me le hanno tolte i capi scout, ero gli scout, ero piccolino.
2: Stellina.
3: Sì, ce ne avevo tipo 12, una cosa così.
2: Ah, lo sai che poi le zecche però trasmettono un morbo che si chiama morbo di Lyme e puoi avere delle cose neurodegenerative.
3: Ok, no, non lo sapevo.
2: Bene, adesso. Adesso lo sai. Ti puoi spiegare tante cose. Bene. Avete mai avuto delle pulci? Delle zecche? Siete mai state punte da vespe?
4: Una zecca. Sì, sulla pancia.
2: E come te ne sei liberata della zecca?
4: L'ho vista, l'ho tolta.
2: Con i denti?
4: Con la mano. Non lo faccio col mio cane, quindi me lo sono fatta anche da sola.
2: Hai avuto poi altri problemi?
4: No. Era una zecca pacifica, non si era attaccata più di tanto. È andato tutto bene.
2: Perfetto. Altri?
5: Pulci del gatto. 8 mesi di pulci.
2: Ma non su di te, no. Sul gatto?
5: Ok. Debellate con l'acquisto di un vaporetto.
2: Okay. Altri parassiti, perquisizioni, cimici da letto
4: in un B&B a Malta, è stato traumatico il risveglio, perché c'erano tutte le cimici e tutte le macchiette di sangue sulle lenzuola.
2: Ok, e non te le sei portate da Malta a casa?
4: No, però mi hanno punto nelle mani, nel collo, in varie parti del corpo.
2: Ok.
4: E quindi sono spuntati tutti i gonfi. Basta.
2: Ok, però cioè, sei stata tu la visitante a casa delle cimici da letto, non le cimici che sono arrivate da te. Ok, quindi in questo caso l'ospite indesiderato, desiderato forse eri tu. Ok, ok. Te invece?
5: Ah, io sono stata appunto da una vespa sul piede alla riserva dello zingaro mentre camminavo, facevo trekking. Ma ero immersa nella natura e ho dovuto continuare fino alla fine col piede dolorante, ma pazienza.
2: Ok, non ci hai messo niente, pipì, fango?
5: Urinato un pochino e gliel'ho messa sopra.
2: Ok, ha funzionato.
5: Placebo.
2: Ok. Altri parassiti, ovvero appunto forze delle orgini che vi piombano a casa? Pidocchi.
5: Ok. Lavoravo con dei bambini che avevano dei pidocchi e me li hanno trasmessi.
2: Maledetti.
5: Eravamo tipo tre ragazze, tutte con i pidocchi, e continuavamo a lavorare.
2: Ok.
5: Fantastica famiglia di pidocchi.
2: Va bene. Grazie. Grazie. Ciao per Radio Spore.
6: Vabbè allora.
2: Ospiti e visite indesiderate a casa, ok? Voi siete a casa e arrivano questi ospiti indesiderati, ovvero pulci, zecche, forze dell'ordine. Avete mai avuto qualcuno di questi parassiti? Avete mai a che fare con qualcuno di questi parassiti? E volete raccontarlo? Tipo, sei mai stato punto da una pulce?
7: Sì, sì, ho ricevuto delle visite. Proprio.
2: Ok. Hai ricevuto delle visite. Come te ne sei sbarazzato di queste visite?
7: Sono tre un po' di ore.
2: Ok.
7: Molte ore. Dei fofori. Diciamo, mi sono svegliato che avevo già le visite in casa.
2: Ok. Quindi ti sei grattato?
7: Sì, sì, mi sono grattato. Insomma, inizialmente mi sono grattato un po', poi ho detto vabbè, fermiamoci e aspettiamo che insomma
2: tornino a casa.
7: Che tornino a casa, ma sai insomma, si può volere un po' di tempo prima che tornino a casa.
2: Ok. Finita bene? Hai fatto la doccia dopo?
7: Una bella doccia.
2: Ok. Okay.
7: Finita bene, dai, più o meno. Per un mese. Un
2: acronimo. Bene. Ottimo. Te? Zecche, pulci? Sei mai stato punto da un'ape?
6: Da un'ape sì.
2: Ok, e cosa hai fatto?
6: In testa.
2: E che hai fatto?
6: Sono rimasto malissimo perché sapevo che l'ape era morta.
2: Ah, ok, lei era... c'è rimasta peggio
6: sì,
2: però.
6: Sì, sì. Niente, perché tipo ero in motorino e si è infilata sotto il casco. Quindi si è spaventata e mi ha preso in testa. È stato bruttissimo poi perché quando ho tolto il casco c'era lei morta. Io faceva male però ero vivo e lei invece era morta sul mio casco.
2: Ok, c'era proprio tipo tutto lo sconforto antispecista di fa un male cane però lei è morta.
6: Ma sai, che sono un animale comunque pure importantissimo per l'ambiente e tutto. Si è stata abbastanza presa a male.
2: Cacchio, infatti sì, forse non bisognerebbe mettere le api insieme a questo elenco di parassiti.
6: Esatto,
2: maledizione, maledizione. Sì, è vero, era un po' consigli per l'estate, quindi sai, sei più all'aperto, è più probabile che tu vai a casa delle api oppure altri parassiti vengono da te.
7: Estive effettivamente quelle.
2: Perché è un classico per quello.
7: Inizio agosto, sì.
6: Perfetto. 5 di mattina è l'orario perfetto.
2: Zanzare e...
7: Mattina presto.
4: Qualche consiglio di sopravvivenza?
8: Prima che sia proprio avvenuto tutto
4: questo. Per gli altri, le altre.
7: Bella domanda, ci devo pensare.
2: Sì. Va bene. Relax.
6: Prenderla con tanta pazienza, secondo me. Prenderla con un sacco di pazienza. Da avere sempre un sacco di pazienza. Perché tanto più cerchi di andare peggio è. Un sacco di pazienza ci vuole.
2: Grazie.
4: Grazie.
6: Grazie a voi.
2: Allora, siamo qua al mercato di Campi Aperti con Lorenzo Strulgador. Ciao Lorenzo.
9: Ciao a tutti e a tutte.
2: E qua stiamo per chiederti se appunto hai dei consigli, dei suggerimenti in caso di essere punti da diversi insetti come possono essere api o vespe o nel caso di zecche, cimici, pulci, se hai dei consigli, dei suggerimenti da erborista quale sei.
9: Allora, diciamo che per le punture in generale ci torna in aiuto una cosa molto semplice che abbiamo, che è l'urina, su tutte le punture che ci danno molto fastidio. Questo è un rimedio vecchio che però ancora vendono in farmacia a base di ammoniaca e quella cosa lì.
2: Perché il principio attivo è l'ammoniaca, appunto.
9: Sì, poi nell'urina in realtà c'è tanto altro rispetto a... Però soprattutto per quelle punture brucianti come calabroni, vespe e api, consiglio la cipolla sfregata. Cipolla, aglio, porri, comunque sfregati, anche le foglie sfregate sulla puntura, che calmano tantissimo il bruciore. Se le punture sono importanti, perché magari da tante api, tante vespe o tanti calabroni, allora consiglio, oltre a questo per calmare la puntura localmente, di assumere del ribes nero che sfiamma e aiuta proprio a placare l'infiammazione e il gonfiarsi della puntura.
2: Invece, scusa, della l'argilla, no? Alcune persone ci hanno parlato, sì, dell'argilla.
9: Sì, sì.
2: Funziona?
9: L'argilla applicata aiuta a frenare anche lì il gonfiore e a raffreddare, diciamo, la parte scottata dalla puntura. Sì, okay. Sì.
2: E invece per prevenire le punture di, appunto, ma non so, pulci che ci possono essere, allora, perché magari c'hai il gatto a casa che c'ha le pulci, o magari sei sul prato, insomma.
9: Allora, prevenire pulci e zecche è ancora per me un enigma grosso. Però ci può intervenire posteriormente, soprattutto nella zelle e nelle zecche, che bisogna rimuoverle accuratamente, come con la pinzetta apposita, facendola roteare.
2: Quindi non strappando.
9: Non strappandola, ma si prende con la pinzetta apposita e si fa roteare in un senso o nell'altro finché non viene via la zecca. È utile dargli prima con un po' di saliva piuttosto che con dell'olio essenziale, che si stacca prima la zecca, e dopo dargli dell'olio essenziale che può essere di lavanda o di rosmarino, piuttosto che della propoli come disinfettante. Nel caso di una puntura di zecca, che è molto più comune che quella delle pulci, bisogna comunque tenere osservato il punto dove è venuta la puntura, perché se dopo qualche settimana si sviluppa della febbre, o laddove c'è stata la puntura sviluppa un anello rosso che tende ad espandersi, è meglio rivolgersi a un medico e fare una cura antibiotica, perché si va in corso a dei pericoli più gravi. È raro, però succede. Le zanzare invece si possono allontanare con dei buoni oli essenziali o anche oleoliti, cioè macerati di piante in olio come quello del peperoncino, però con le piante basilico, citronella, melissa, lavanda e soprattutto geranio odoroso, che è il pelargonium odoratissimum, che sono piante che aiutano tantissimo a fare da repellenti per gli insetti, soprattutto api e un po' i pappataci. Poi chiaramente dipende dal sangue di ciascuno di noi.
2: In che senso dal sangue?
9: Che alcuni vengono punti più di altri.
2: Okay.
9: Io, se sono in giro per i campi con mia mamma, a me non mi pungono, a mia mamma la riempiono, e quindi c'è anche un'affinità che ancora non ho capito da cosa dipende. Altre punture non mi vengono in mente. Delle pulci non saprei dire. Le pulci è utilissimo fare mettersi a bagno completamente, perché poi con l'acqua loro si staccano e vanno via.
2: Ottimo.
9: O un'altra, questa forse era un po' brutta, però abbiamo un cane. Il cane ha le pulci, naturalmente, abitando in campagna. Si è andati in ferie, le pulci non hanno trovato più il cane, hanno infestato la camera della figlia, però quando si è tornati il cane è andato nella camera e si è ripreso tutte le pulci che sono sparite dalla stanza.
2: Ah, se le prese lui, quindi?
9: Sì.
2: Ok.
9: Lo so, però così.
2: Bene.
9: Una cosa molto utile per esotica, ma molto utile come repellente per le pulci, soprattutto per tutti i tipi di pulci, anche quelle che vengono a settembre che pungono tanto, è l'olio di neem.
2: Okay.
9: L'olio di neem, che puzza parecchio, però è molto un repellente molto potente. Io lo uso associato all'olio essenziale di Santoreggia, che anche questo aiuta a affievolire la puzza dell'olio di neem e a comunque agire da repellente per questi insetti.
2: Va bene, grazie mille Lorenzo.
9: Grazie a voi, grande Radio Spore.

0: Conferadio.
1: E oggi abbiamo chiesto anche altri pareri a una compagna medica che abbiamo al telefono con noi.
2: Ciao. Volevamo farti un po' di domande sulle malattie che possono trasmettere le zecche oppure anche altre punture di insetti, che cosa si può fare e come possiamo sapere se le abbiamo pigliato. Io inizio dalle zecche perché ogni anno me ne prendo, non lo so, tipo una ventina di zecche, una cosa così, quindi è un tema che mi sta a cuore.
3: Perfetto, allora sì, le zecche sono un super tipico vettore di malattie infettive e soprattutto trasmettono delle infezioni batteriche, ma in realtà possono anche trasmettere altre cose, anche dei virus, però la cosa più frequente sono batteri. Infatti la malattia più conosciuta, che è il morbo di Lyme, è causata da un batterio, per esempio. E tendenzialmente in Italia non sono malattie così tanto endemiche, nel senso che non è frequente che la zecca presenti una di queste infezioni, però è giusto conoscere per saperle riconoscere e prevenirle ancora meglio. Tendenzialmente quello che succede è che la zecca, entrando a contatto col nostro corpo, quello che fa è un pasto ematico, quindi mangia il nostro sangue come fanno altri animali, altri vettori come le zanzare, e nel fare questo pasto ematico può rigettare anche delle cose che sono all'interno della zecca e quindi passare e trasmettere l'infezione.
2: Che è il motivo per cui bisogna toglierle tipo facendo il giretto.
3: Esattamente.
2: E non tipo affogandole con della benzina o cose creative.
3: Esatto, perché il punto è che possiamo cercare di evitare che la zecca rigurgiti, scusate la scena orrenda, ma è proprio quello che succede, il batterio, il virus all'interno del nostro corpo, la prima cosa è cercando di guardarci abbastanza spesso il corpo dopo che siamo state in zone in cui potenzialmente potevano esserci zecche, perché prima la vediamo, prima la togliamo, minore la possibilità di trasmissione, nel senso che più tempo sta, più mangia e più passa la sua potenziale infezione. Tendenzialmente entro le poche ore siamo anche abbastanza tranquille che non ci sia nessun rischio. Più passano le ore, in particolare sopra le 36 ore, inizia a essere un po' più probabile che possa essere passata un'infezione. E quindi sì, vabbè, cerchiamo di guardarci sempre. Se troviamo la zecca, il prima possibile cerchiamo di toglierla, e va sempre tolta, appunto, ci sono vari metodi conosciuti, tipo l'usare l'alcol, cose del genere. In realtà purtroppo non è che non funziona, nel senso che magari uccidono anche la zecca, però quello che fa la zecca prima di morire è rigurgitare, appunto, per lo stimolo lesivo alcolico che c'è, e quindi aumenta ancora di più il rischio dell'infezione. Quindi è meglio evitare di usare questo, o bruciarla, anche si fa anche questo, può aumentare il rischio di rigurgito. Quindi l'ideale è toglierla e il prima possibile, cercando di afferrare la parte proprio della bocca della zecca, che è la zona attaccata alla pelle, quindi più vicino alla pelle possibile, con delle pinze. L'ideale sarebbero le pinze da zecca, che sono un po' più smusse, diciamo, rispetto alle pinzette da sopracciglia, perché sono quelle che riescono a prendere la testa senza romperla, diciamo. E poi l'ideale sarebbe afferrarla e fare una trazione lentamente costante, senza, diciamo, girare tutto attorno, ma andando verso l'esterno in modo delicato e costante, senza stringere, senza schiacciare, senza torcere il corpo della zecca, perché questo appunto favorisce ancora una volta il passaggio degli agenti infettivi. Se rimangono delle parti della bocca, il rostro, che è super comune che succeda, perché più frequentemente si stacca il corpo ma la bocca rimane, l'ideale sarebbe provare a toglierla con una pinzetta o con la punta di un bisturi, se ce l'avete, e poi, appena fatto tutto, pulire la zona con acqua e sapone o con un antibatterico delicato, se ce l'avete, ma va bene anche acqua e sapone, che insomma disinfetta la zona e pulisce la ferita.
2: Ottimo. Invece è appunto per le malattie che trasmettono zecche, o a questo punto anche dicevi il pasto ematico, no? Quindi come le zanzare anche, e come insomma al di là del se ti noti strano vai dal medico, la medica, sì grazie, però ecco, se c'è qualche modo in cui, cioè qualche specifico sintomo, Lyme o non Lyme, che uno può insomma monitorare.
3: Certo, allora per il morbo di Lyme, che è quello un po' più, insomma, il morbo al quale stare un po' più attenti, trasmesso da zecche, c'è una fase iniziale che è abbastanza variabile, ma tendenzialmente avviene da qualche giorno a qualche settimana dopo l'incontro con la zecca, che è molto tipica, che è caratterizzata da un eritema, quindi un arrossamento della pelle, che si chiama eritema migrante, perché ha questo andamento abbastanza tipico che sembra un po' un bersaglio, diciamo, che inizia rosso e poi dopo si allarga e inizia a diventare più bianco sul bordo e diventa tipo un bersaglio da freccette per okay. Intenderci.
2: Quindi si vede bene, insomma.
3: Questo si vede bene, non è sempre frequente, non si vede su tutte le pelli, infatti è uno dei tanti esempi di medicina biancocentrica, e sono stati fatti vari studi su come ad esempio il morbo di Lyme sia uno dei morbi che viene diagnosticato molto in ritardo su pelle nera, quando è sempre più avanzato e ha già dato dei sintomi neurologici. Quindi il consiglio invece su pelle meno chiara o pelle nera è di guardare se la pelle è arrossata, cioè se la pelle è indurita, scusate, o calda, perché tendenzialmente si può vedere meno l'arrossamento. Questo è essendo la cosa più tipica e abbastanza frequente, è il consiglio che più darei per evitare, insomma, di dover subito chiedere consiglio sanitario, quindi ricordarci dove era la zecca e dare un occhio nelle settimane successive a quella zona del corpo. E questa è la prima fase della malattia, è proprio un rash, viene chiamato anche occhio di bue perché è proprio tondo, con parte bianca, parte rossa e parte bianca di nuovo, o in alternativa parte indurita, se non si vede bene il rosso, parte indurita e calda, parte non indurita, esatto. E questa è la prima fase, dopodiché il morbo di Lyme è una seconda fase che tendenzialmente avviene da... Viene chiamata stadio precoce, che invece ha dei sintomi un po' più sistemici, un po' più di tutto il corpo, che possono essere però molto generici, quindi si può avere stanchezza, febbre, mal di testa, e in questa fase è un po' più difficile da riconoscere, nel senso che viene spesso scambiata per una qualsiasi altra infezione, quindi giusto. Per questo motivo cioè, il consiglio principale che viene dato per il morbo di Lyme è guardarsi il corpo per vedere la zecca, perché nel momento in cui una persona sa di aver avuto la zecca, magari avendo i sintomi può collegare, mentre il problema di questo morbo è che spesso ci perdiamo l'esserci preso le zecche, e quindi quando ci viene mal di testa o siamo stanchi non pensiamo sicuramente di aver preso il
2: certo
3: morbo,
2: perché
3: di Lyme.
2: Sarebbe veramente un inferno, se no ogni volta che una ha mal di testa, stanchezza, tipo in questi giorni col caldo, cioè subito la zecca è in agguato. Ma ci sono anche analisi o possibilità di saperlo? Metti che uno, appunto, una persona, sia per il colore della pelle che dicevi, che magari lo rende più difficile, o per il posto dove è stata punta, che magari non è facile monitorare, oppure non si è reso conto.
3: Mm-hmm. Sì, in questa fase tendenzialmente già si può fare un esame del sangue, un esame serologico, quindi quello che va a vedere sono gli anticorpi che il nostro corpo ha prodotto per l'infezione, e possono dare dei falsi positivi, perciò diciamo vanno un po' uniti anche alla storia, quindi magari se c'è stato un rischio di, appunto, esposizione a zecche, oppure unita ai sintomi, ecco. Però questa fase tendenzialmente può anche dare, cioè adesso ho detto i sintomi più generici, ma può anche essere più grave, può dare sì un interessamento del sistema nervoso, quindi dare una cosa tipica o estrema può essere la paralisi di metà del volto, oppure si possono avere manifestazioni al cuore, quindi insomma problemi al cuore, aritmie, e quindi diciamo è una malattia che potenzialmente può essere anche abbastanza diffusa,
2: pesante
3: nel corpo, è anche pesante. E poi un'ultima fase che invece ritorna un po' più tipica, nel senso che può comparire anche mesi o anni dopo l'infezione, dopo l'incontro con la zecca, ed è un'artrite, quindi un'infiammazione di un'articolazione, di solito molto tipico, coinvolge le ginocchia, quindi diventa gonfio, caldo, rosso il ginocchio, e non è solo a livello del ginocchio ma è la più tipica, e anche in questa fase si possono fare degli esami per valutare appunto la possibile infezione. Per fortuna, come tanti batteri, ha un trattamento, nel senso che è un trattamento antibiotico, però tendenzialmente più precocemente viene diagnosticata, più, cioè, minori sono i danni a livello del corpo, ovviamente, come un po' in tutto, quindi nelle fasi precoci si tratta benissimo, nelle fasi più avanzate diventa un po' più difficile, si possono avere anche delle sequele, insomma, delle cose che rimangono nel corpo dopo l'infezione.
2: Io mi sto già sentendo tutti i sintomi, anche il dolore alle ginocchia, no, davvero tutte cose, oddio, le zecche. Ti volevo chiedere, se non hai altro da dire giustamente sulle punture da zecca, se potevi dirci qualcosa su un altro allegro, allegra, compagno, insetto, ospite, che ci accompagna dalla preistoria, ovvero la cimice da letto.
3: Perfetto. Allora, buone notizie sulle cimici da letto: non sono particolari vettori di infezioni.
2: Evviva!
3: E quindi almeno questo ce lo togliamo. Fanno però abbastanza schifo, danno abbastanza fastidio, quindi questo non si taglia.
2: E va bene.
3: Magari posso dire come si riconoscono. Come si possono riconoscere le cimici da letto, magari, cioè tipo come si può sospettare di avere un'infestazione.
2: Ok, cioè dici sul corpo dal punto di vista delle punture,
3: esatto,
2: così.
3: Corpo,
2: sì,
3: esatto.
2: Vai.
3: Allora, di solito si concentrano in zone scoperte durante il sonno, quindi nelle zone non coperte da vestiti, e sono questi piccoli brufolini rossi, spesso sono raggruppati perché tendenzialmente danno molti morsi vicini, e quindi tipo un grappolo di punti di brufolini rossi molto pruriginosi, questo è molto tipico, danno un forte prurito, e questo è tipico anche della scabbia, quindi occhio a non confondere, perché sono due nemici molto facili da trovare insomma, e confondere, però tendenzialmente c'è la differenza con la scabbia, che possiamo anche dare proprio un'occhiata al letto o alla zona dove stiamo dormendo, perché si vedono quasi sempre delle tracce del passaggio delle cimici, quindi delle tracce di sangue, delle tracce di escrementi piccolini, si possono trovare anche nelle cuciture un po' di gusci vuoti dell'animale, e quindi sì, più che trovarle su di noi le troviamo facilmente i segni nella zona dove stiamo dormendo, e su di noi troviamo appunto i becchi che riconosciamo super facilmente perché prudono da matti. Quello sì, è abbastanza tipico. E invece la scabbia dà un prurito anche lei molto forte, però soprattutto notturno, mentre le cimici le sentiamo il prurito tutto il giorno, mentre per la scabbia ci svegliamo di notte per il prurito.
2: Okay.
3: E la scabbia è soprattutto in zone umide del corpo, quindi soprattutto
2: ascelle, tipo
3: le dita, ascelle, esatto, inguine, dietro le ginocchia, le zone un po' più calde e umide, e poi la possiamo vedere proprio, vediamo i cunicoli che sono il segno del passaggio della scabbia nel nostro corpo.
2: Bene, io e la mia socia ci stiamo già grattando,
0: sì.
2: Però siamo anche ogni angolo del corpo, umido, non umido. E,
3: trattabile anche lei.
2: Ok, come si può trattare una volta che uno, a parte ovviamente tutte le bestemmie di dover buttare il letto nel caso delle cimici da letto?
3: Scusami.
2: No, dicevo, a parte dover fare pulizie generali, buttare letto e cuscini nel caso in cui non si possano disinfettare, così invece dal punto di vista del trattamento per la scabbia, visto che dicevi che per le cimici in realtà non trasmettono particolari malattie.
3: Sì, esatto, per le cimici più che altro, esatto, bisogna disinfestare un po', non so, su questo non sono espertissima, su come si eliminano dalla zona, cioè insomma, dalla casa, però sul corpo si possono dare delle creme eventualmente per migliorare un po' il prurito, quello sicuramente. Invece per la scabbia c'è un farmaco che si chiama permetrina, che è un antiparassitario, diciamo, perché la scabbia, vabbè, è un acaro.
2: Ok.
3: Come l'acaro della polvere, che forse è più conosciuto. E si può dare per crema, che è un po' più basso, nel senso che bisogna metterla su tutto il corpo dopo aver fatto una doccia calda, tenerla per tante ore perché ci mette un po' a funzionare, poi rilavarsi tutto il corpo dopo aver passato una notte completamente incremati, oppure ci sono anche le pastiglie, si può prendere per bocca.
2: Ok.
3: L'ivermectina in quel caso, però sono sempre della stessa famiglia, tendenzialmente ben tollerati, non danno particolari fastidi di solito, come lo dici. E poi bisogna lavare tutti i vestiti.
2: Quello in generale anche.
3: In generale, esatto.
2: Va bene. Bene, allora, cara compagna medica, noi ti ringraziamo.
3: Grazie.
2: E buon riposo dopo lavoro.
3: Grazie mille. Grazie a tutti.
2: Grazie.
1: Ciao.
2: Ciao.
3: Ciao. Ciao.

0: Abbiamo imparato qualcosina in più, no? Ma sa?
1: Io un sacco di cose.
0: Io ho avuto delle esperienze terrificanti appunto con tutti questi insetti, anche con le cimici da letto, non le consiglio a nessuno. Se vi dovesse capitare, mi dispiace, dovete buttare materasso, divano, non fate l'infami, cioè non andate, non è il miglior periodo in cui andare a trovare delle persone e portarvi le cimici da letto nelle altre case o viceversa, invitare gente aiosa a casa. Sì, sì, rimane pure da me, ci sono degli amici, delle coinquiline insetti. Ecco, fate un po' di isolamento sociale mentre disinfettate tutto, ma ce la si può fare. Un po' di chimicozza, tante lavatrici e appunto alcune cose, mi dispiace, le dovrete buttare. Sì, il materasso costa un sacco.
1: Tra l'altro, a proposito di chimicozza, ora che ci penso, un amico ebbe le cimici da letto e secondo me gli erano arrivati a casa dei tipi vestiti tipo da Ghostbusters, cioè questa cosa me la ricordo, e c'era lui, ah, sono arrivati dei Ghostbusters a casa, e dove mi sa che era azoto o qualcosa del genere che gli avevano usato per disinfettare casa. Ma questa dei Ghostbusters ci aveva fatto ridere per un sacco di tempo.
0: Sì, infatti ci sono appunto queste ditte che puoi chiamare, ci pensano loro, puoi fare un po' fai da te con vari spray, delle specie di bombe di spray che metti in camera, spruzzano roba, e poi potete anche sollevare letti, armadi, librerie e metterle sopra a delle ciotole di olio minerale. Perché in questo modo le cimici da letto non arrivano sul letto, perché quelle si nascondono in realtà dietro specchi, quadri e mobili che non sono per forza il letto, e poi vanno da te a pungerti. Non sempre stanno sul letto, no, è un mondo, è veramente un mondo.
1: Ma ne sei un botto, tra l'altro.
0: Sì, comunque, quindi sì, ce la si può fare, non cadete nello sconforto. Invece adesso passiamo alla seconda parte della puntata, che
1: parla di altri tipi di
0: visitanti.
1: Sì, di visitanti, sempre indesiderati, ma che appunto, come accennavamo in apertura, sono riguardano le nostre estensioni cibernetiche, cioè parliamo in particolare di quando decidono di controllarci o di ascoltarci dal PC, dal telefono, ora non, senza mettersi ansie, nessuno ci ascolta tutti i giorni, ci sono delle ragioni per cui insomma forze dell'ordine o altri decidano di infilarsi dentro il nostro telefono. Non succede a tutti, alla maggior parte delle persone non succederà questa cosa, però per appunto saperne di più e imparare anche un po' a, insomma, prevenire e utilizzare il telefono e il PC in maniera un po' più consapevole, abbiamo intervistato per voi un paio di persone.
0: Sì, perché appunto sia per prevenire l'ascolto dai nostri dispositivi, sia anche quando questi dispositivi ci vengono sottratti, cioè arrivano le forze dell'ordine a casa mattina, pomeriggio, sera che sia, e decidono di sequestrarci i telefonini o computer. Ci sono dei diritti che abbiamo, per quanto in quelle situazioni magari ci si può trovare in difficoltà, con stress, insomma sono situazioni da sapersi gestire con serenità, che non è facile, io lo dico qua, però insomma non penso che sia facile, però comunque ci sono dei diritti, alcune accortezze che possiamo tenere. Sicuramente, prima di tutto, tenere il numero di un avvocato, di un'avvocata.
1: Sì, a portata di mano.
0: Sì, cioè non cascate dal pero se fate attività politica, più o meno militante che sia, comunque è sempre bene avere un numero di telefono di un avvocato da nominare nel caso in cui ci siano perquisizioni a casa. Poi le altre cose ci parleranno meglio i compagni che abbiamo intervistato. Abbiamo qua con noi gli Ops di A Club di Bologna, che ci racconterà un po' meglio cosa fare in caso di perquisizione a casa, in caso di sequestro di dispositivi, cellulari, computer. Quindi come possiamo tutelarci in una situazione del genere.
2: Ciao a tutte e tutti. Quindi, come bisogna comportarsi? La prima domanda da farsi è: sono pronto a ricevere questa gente? Questa è la prima domanda che noi dobbiamo porci. Perché? Perché è importante? Perché nel momento in cui arrivano a casa carabinieri, polizia e così via, quello che noi dobbiamo sapere è che appunto noi abbiamo dei diritti e questi diritti dobbiamo in qualche modo farli valere, cosa che non è scontata, perché in genere in caso di sequestro quello che noi vediamo sempre più spesso è che in quel caso la legge proprio non ha alcun senso molte volte per chi sta sequestrando del materiale e soprattutto del materiale informatico. Materiale informatico che è tutelato attraverso tutta una serie di leggi e linee guide. Le linee guida fondamentali sono dettate dalla Convenzione di Budapest, che è stata poi dopo acquisita dal nostro codice sia di procedura penale, ma anche per alcuni versi anche del codice penale. E quindi qualcosa noi dobbiamo sapere in questo caso. Allora, prima di tutto dobbiamo sapere che quando arrivano, suonano, noi dovremmo essere già pronti a riceverli. Cosa vuol dire essere pronti a riceverli? Vuol dire che noi dovremmo già avere da qualche parte scritto il nome, sia magari dell'avvocato, perché magari abbiamo bisogno di essere tutelati maggiormente in caso di, nel caso in cui il sequestro presentasse delle anomalie. E altra cosa molto importante, soprattutto per quanto riguarda il discorso del sequestro di materiale informatico, è avere riuscire a poter nominare un consulente tecnico, ok? Un consulente tecnico, un consulente di parte si chiama in questo caso.
0: E immagino che con il numero tu non intenda dire che c'ho il numero salvato nel cellulare.
2: Esattamente, dovremmo noi soprattutto, la cosa più importante è scriverla in un foglio da qualche parte, perché cosa accade? Accade che tendenzialmente il materiale che viene sequestrato, uno dei primi dispositivi che vengono sequestrati è proprio il cellulare, quindi per questo motivo qui, se noi volessimo non consegnare, abbiamo noi il diritto di non dare la password del cellulare nel caso in cui il nostro cellulare fosse criptato, se poi siamo costretti ad andare a leggere il numero di telefono è ovvio che tutto, il giochino è perso. Quindi cosa dobbiamo fare noi? Dobbiamo prima di tutto scrivere questo numero di telefono da qualche parte e poi dobbiamo prima di tutto ricordarci, è quello che dicevo, comportarci in maniera preventiva, quindi saper anticipare i tempi, e noi dobbiamo prima di tutto sapere chi nominare come consulente tecnico di parte. E la caratteristica fondamentale che deve avere il nostro consulente tecnico non è avere né una laurea, né deve essere un ingegnere informatico, non deve essere per forza uno che nella vita fa il programmatore, il sistemista, lo sviluppatore, quello che è. No, può essere una persona qualunque. Una persona qualunque che in quel momento ci sarà il nostro consulente tecnico e di fronte a polizia postale, carabinieri e così via, sarà colui che potrà tutelare i nostri diritti. Tutelare i nostri diritti che cosa vuol dire? Vuol dire prima di tutto riuscire a seguire il cosa viene sequestrato. Cosa vuol dire seguire cosa viene sequestrato? Significa assicurarsi che il materiale sequestrato venga manipolato, in termini tecnico venga sequestrato e sigillato, prima di tutto. Sigillato significa che venga messo in delle apposite scatole, ok? Magari con chiuse ermeticamente, e poi dopo sigillate significa che nella parte, dello scotch, oppure proprio nella parte in cui si va a chiudere questa scatola, in qualche modo con un pennarello indelebile venga messa una firma.
0: Ti faccio una prima domanda. Uh-huh. queste scatole, scotch, pennarello indelebile, deve essere il consulente o la consulente esperto a portarli, e dovere della Digos, carabinieri, chi per loro, averlo, deve averlo una persona a casa, cioè...
2: Allora, teoricamente dovrebbe portarli la DIGOS, la polizia, l'ausiliario che dovrebbe essere presente lì. Tante volte questo non succede, ok? E purtroppo questo non aiuta a invalidare, diciamo, l'acquisizione della prova. Quindi il mio consiglio è magari, non lo so, portarselo dietro, portarsi dietro del materiale in tal caso, o comunque farlo presente, metterlo a verbale.

0: persona sia magari un vicino, magari che ne so, un coinquilino, una persona, capito, che riesca a rispondere subito alla chiamata. E quindi questa cosa qui è fondamentale. Altro elemento fondamentale, come dicevo, quindi sigillare, avere delle buste, scotch e così via, avere un pennarello per poter apporre delle firme sopra al materiale che poi verrà messo all'interno di scatole o buste. Un'altra cosa fondamentalissima è avere una macchina fotografica, va bene anche un cellulare, perché noi, una volta che poi dopo abbiamo sigillato questo materiale che poi di volta in volta, nel momento in cui viene acquisito, vengono presi i codici seriali, vengono messi all'interno del verbale di sequestro e poi dopo vengono sigillati, viene messo lo scotch, viene apposta la firma, e a quel punto dobbiamo fare la fotografia, perché la fotografia sarà necessaria per poi dopo, nelle fasi successive, capire se quel materiale è stato o meno in qualche modo
1: manomesso.
0: Esattamente.
1: Ok. E dicevi appunto che la persona, l'importante è che sia disponibile a arrivare in breve tempo e non che abbia dei particolari titoli di studio, eccetera. Però immagino che ci siano delle persone che, saprei bene come dire, che vengano presi un po' di più o meno sul serio, detta così sembra un po', non lo so, però insomma, da Digos, Carabinieri, eccetera, nel senso che se è il tuo coinquilino, la tua coinquilina, magari, ecco, sì, è magari un tuo diritto, però sappiamo già che è una situazione abbastanza tesa, che non arrivano con il sorrisino e il mazzo di fiori, quindi non lo so, se c'hai qualche consiglio su, non lo so, su allora, questa persona da nominare, ecco.
0: Allora, il mio consiglio è questo: se si ha la possibilità, sicuramente avere una persona, conoscere un tecnico in qualche modo, prima di tutto che abbia comunque alcune competenze del tipo informatiche, ovviamente, che sappia riconoscere cos'è un dispositivo, che sappia riconoscere che cos'è un hard disk, che sappia riconoscere una chiavetta USB, proprio le basi, ok? In genere ormai lo sanno fare quasi tutto, però è importante che abbia queste competenze minime. E un'altra cosa molto importante è che durante l'hack meeting ho fatto un talk che parlava proprio di come comportarsi in questi casi, in cui ho messo un documento che è reperibile su, se non sbaglio, poi dopo possiamo mettere il link,
1: sì, possiamo mettere il link nella descrizione della puntata.
0: Ok.
1: Hack meeting, comunque, per chi non lo sapesse, è l'incontro annuale delle sottoculture, controculture digitali. Quest'anno è stato fatto a Cagliari.
0: E durante, diciamo, questo talk che ho fatto, ho proprio portato proprio da Hack Meeting questo documento in cui spiegavo che alla fine è un documento molto semplice di 4 pagine, già conoscendolo e sapendo, in cui sono anche riportati gli articoli del codice penale, il codice di procedura penale, già soltanto conoscendo, diciamo, questo piccolo documento si riesce in qualche modo ad avere quelle competenze minime per far sì che chi poi dopo ascolta, dei carabinieri, polizia e così via, sappiano che siamo all'interno della legalità e quindi in una situazione ufficiale con una persona preparata, e in quel caso, nel caso in cui loro dopo si rifiutassero in qualche modo di seguire la legge, dopo è un nostro diritto far valere questa cosa nelle fasi successive del procedimento.
1: Okay. E hai qualche altro consiglio invece per quanto riguarda la questione delle password, che dicevi, come non far vedere le password dal cellulare, se ti chiedono di chiamare o eccetera dal proprio dispositivo, come non farlo sbloccare davanti?
0: Allora, bisogna fare una premessa. È ovvio che, cioè, una cosa importante è che è un diritto sacrosanto, prima di tutto, cioè, scordarsi la password del cellulare, ad esempio, come un'altra. È normale, è previsto, cioè non è per forza, non è obbligatorio dare. Se noi abbiamo un dispositivo che è criptato, che ha comunque una password e così via, non è obbligatorio dare la password, è una nostra facoltà. Questo dobbiamo tenerlo presente. Un'altra cosa che è da tenere presente comunque è che è ovvio, nel momento, in fase di sequestro, l'ausiliario che verrà a sequestrare cercherà in tutti i modi di chiedere la password.

0: è una cosa saputa, e quindi, cioè, cercherà in tutti i modi, attraverso anche modalità di social engineering, okay? Ingegneria sociale, quindi cercherà in tutti i modi. Sappiamo, però dobbiamo sapere che è un nostro diritto anche tranquillamente dire no, non lo voglio dare, non me lo ricordo, e far riportare questa cosa. È ovvio però tenere presente che questa cosa poi dopo avrà anche ripercussioni nel processo, perché comunque vorrà dire che vuol dire in teoria non collaborare, ok? Poi dopo però, ecco, bisogna sapere che questa cosa si può fare, però ha anche questo, diciamo, questo rovescio della medaglia.
1: E cosa intendevi con social engineering?
0: Social engineering, che cercano in tutti i modi di, anche magari, diciamo così, dicendo robe del tipo beh, sai, tanto riusciamo lo stesso a recuperarla, è meglio se ce la dice, e così via, ok? Utilizzeranno queste tecniche. Questo è, intendo per social engineering,
1: okay.
0: Tecniche, diciamo così,
1: sotterfugi,
0: esatto, sotterfugi, okay. Che però, cioè, se uno la password, se il cellulare è criptato, la password è difficile, quello non è che la riescono a sbloccarlo.
1: Va bene. E invece altre domande?
0: Sì, io magari un suggerimento vorrei dare, che è una cosa che purtroppo vedo anche in generale in ambiti di movimento e così via. E il consiglio che do è che quando ad ogni modo c'è un sequestro, c'è un procedimento e c'è, diciamo, del materiale, diciamo dei dispositivi digitali, informatici sequestrati, il mio consiglio è magari rivolgersi agli ACLAB di riferimento della zona e fare in modo che l'avvocato sia supportato da un consulente tecnico durante il procedimento. Cosa che secondo me al giorno d'oggi è importantissimo fare. Purtroppo i nostri avvocati tante volte non considerano utile questa figura, però io credo che sia molto utile, perché poi dopo, sia per poter guardare il materiale sequestrato, guardare le perizie e così via, anche per creare memorie difensive più efficaci, più tecniche, capaci di supportare meglio la difesa.
1: Ok. Invece per un'eventuale pulizia, igiene, più che pulizia, che somiglia troppo alla parola polizia, per avere un'igiene dei dispositivi, ovvero al di là di sequestri e non sequestri, in generale, comunque perdiamo il computer o il cellulare sul treno, non sappiamo nelle mani di chi può finire, quindi comunque è sempre bene avere un po', cioè magari non tutte le chat della tua storia personale, non tutte le foto, non qualsiasi cosa sul cellulare. C'hai qualche consiglio?
0: No, prima di tutto avere il disco criptato, che è sempre, diciamo, è molto utile. E un altro strumento che ultimamente sembra, almeno nei vari convegni che si stanno facendo, che viene suggerito molto resistente a sequestro e così via, e a tutte queste situazioni, almeno per quanto riguarda il cellulare, è l'utilizzo di Grafen OS, che è proprio un sistema operativo pensato per un sistema operativo mobile, che ha proprio il compito e ha degli strumenti antiforensi, si chiamano. E diciamo così, per chi è proprio paranoico all'ennesima potenza, è un ottimo strumento per evitare che in caso di smarrimento, tutto quello che può succedere, sia, diciamo così, sia recuperabile, visibile quello che è all'interno.
1: Bene,

0: E abbiamo qua con noi un compagno via club. Ciao.
1: Ciao.
0: E volevamo chiederti qualche consiglio, qualche suggerimento per diciamo di igiene digitale, no? Di come tenere, cioè, così come se vuoi evitare di avere cimici da letto oppure la scabbia, devi tenere un po' di cura e di attenzione, di riguardo su insomma, appunto, sul tuo letto, sulla tua casa, sulle tue abitudini e così. Allo stesso modo, dal punto di vista dell'igiene digitale, ci possono essere delle accortezze, dei consigli, ed ecco, ti volevamo fare un po' di domande al riguardo.
1: Ciao. Allora sì, beh, ci sono vari modi, cioè, nel senso, l'igiene digitale è ormai molto più importante sul proprio telefono rispetto agli altri dispositivi in generale.
0: Sì, anche perché ci sono sicuramente meno persone, anche fra quelle che ci state ascoltando, che hanno un computer rispetto a quelle che hanno uno smartphone.
1: Esatto, sì, sicuramente un sacco di procedure e cose che si fanno sono state spostate da un computer al telefono, cioè ormai un sacco, per non parlare di speed e l'home banking, un sacco di cose ormai si riescono a fare direttamente da telefono. E sì, il telefono quindi è tipo onnipresente in un sacco di operazioni che facciamo in tutti i giorni, e un po' di igiene, un po' di pratiche esistono per evitare di inviare tutti i dati a ogni compagnia che invade il nostro telefono tra applicazioni e siti internet.
0: Sì, perché prima stavamo parlando appunto di visite sgradite, non richieste a casa e sequestri di computer. Però in realtà il discorso è molto complesso, perché quando si parla magari di appunto sorveglianza, eccetera, ci sono diversi strati. Un conto è la sorveglianza della polizia, delle forze dell'ordine, un conto è la sorveglianza delle persone a te vicino, un partner, un conto è la sorveglianza dei big tech che cercano di accaparrare data su di te. E, o anche banalmente di piccoli tech o aziende che insomma si fanno i fatti tuoi per ottenere profitto.
1: Sì, ci sono vari esempi recenti di come tutte queste cose sono concreti, esempi concreti. Cioè, c'è Citizen Lab che ha fatto una grande ricerca anche tecnica dal punto di vista degli spyware sui telefoni. In Italia c'è osservatorionessuno.org che ha rilasciato informazioni molto interessanti.
0: Magari mettiamo il link poi nella descrizione della puntata, così se siete interessate potete andarci.
1: E sì, cioè, alla fine si tratta di un oramai, per quanto riguarda questi due casi, quindi gli stalker e i governi che vogliono spiare i telefoni, si tratta di un mercato molto grande, costosissimo. I ricercatori di sicurezza trovano questi zero day, che sono degli exploit che ancora non sono rilasciati, che vengono a costare tantissimi soldi, e li vendono ai broker, e questi broker poi li vendono ai governi, e i governi li sfruttano il più possibile, perché sono cose che durano tendenzialmente poco. Android e iOS, i due principali piattaforme per la quale vengono programmati e sviluppati questi spyware, ricevono aggiornamenti frequenti, e l'attenzione c'è un'attenzione di sicurezza del dispositivo. Non esce un exploit per iPhone per fare un jailbreak come una volta ormai da un po' di anni.
0: Ti fermo un attimo, cos'è un exploit o un zero day, per chi non sa di che cosa stai parlando?
1: Uno zero day è una vulnerabilità di un sistema che qualcuno ha scoperto e non ha ancora detto a nessuno, che di fatto poi si traduce in una vulnerabilità che poi è un exploit, cioè il modo per sfruttare quella vulnerabilità. Sono sostanzialmente dei programmi che fanno qualcosa che trovano un buco in un programma che non era previsto esserci, e lo utilizzano per fare altre cose. Cioè, abbiamo degli esempi, per esempio per WhatsApp, che era stato il fattore di cioè il punto d'ingresso del malware di vari spyware. E per esempio il punto d'ingresso era un PDF, ti arrivava un PDF in un gruppo, venivi tolto dal gruppo, però questo PDF veniva processato da WhatsApp, perché doveva pre-renderizzare il testo da farti vedere come anteprima, e in quel punto c'era una vulnerabilità che poi permetteva di prendere il controllo di anche altre parti del telefono, installare un applicativo malevolo e controllare le comunicazioni, il telefono, cioè i...
0: Questo era quello che era successo a Luca Casarini, al giornalista di, adesso non ricordo quale testata, e, insomma, era proprio successo,
1: sì,
0: questa
1: anche,
0: cosa qua.
1: Sì, esatto, anche a vari altri giornalisti, sì, okay. Sempre di più si stanno esponendo dicendo che sono stati vittima di spyware.
0: E prima invece parlavi di Citizen Lab.
1: Esatto, loro stanno facendo una grande ricerca sul tema e anche il progetto ptsproject.org che tiene Esther, che spacca, è un grande sito internet con tanta documentazione relativamente all'uso di MVT, che è il Mobile Verification Toolkit, cioè praticamente c'è un tentativo di costruire delle tecnologie che ci permettano di capire il momento in cui, cioè il momento in cui se un telefono è stato compromesso,
0: okay,
1: da questo tipo di tecnologie. Quindi c'è un grande lavoro nel fare gli IOC, che sono degli indicatori di compromissione che permettono quindi di capire se all'interno di un telefono c'è stata l'azione di un qualche tipo di malware. E dato che questi malware vengono usati il più possibile, che costano tanto e tendenzialmente durano poco perché il dispositivo riceve degli aggiornamenti di sicurezza molto in fretta, è importante stare al passo con con gli aggiornamenti degli IOC per capire come e se un telefono è stato compromesso. Ovviamente c'è un grande lavoro, MVT e Android QF sono dei progetti che vengono mantenuti da Amnesty International.
0: Quindi con aggiornamenti tu intendi perché, cioè, io posso avere un cellulare magari molto vecchio che non è mantenuto o che...
1: Esatto, tendenzialmente...
0: Cosa vuol dire esattamente? Cioè è come se io mi compro una macchina e non la porto mai a fare la revisione o dal meccanico?
1: Sì, è un'analogia che può funzionare, ma fino a un certo punto è abbastanza... concretamente valida, però sì, fino a un certo punto, perché comunque purtroppo il software è una cosa che cambia sempre e quindi tendenzialmente noi lo scriviamo sbagliato e quindi qualcuno può trovare un problema in modi anche molto creativi e che magari non ci si aspetta nel momento in cui lo si è creato, quindi non si è preso le giuste precauzioni per difendersi da eventualità che però non puoi coprire al 100%, cioè non puoi essere mai sicuro al 100%. Infatti a riguardo, relativamente ai telefoni, esiste un sistema operativo che si chiama Graphene OS, che è molto, credo ormai l'unica scelta se si vuole avere almeno una sicurezza di essere riparati da alcuni attacchi. Ma in realtà ci sono anche alcune altre pratiche, per esempio esiste, non so, per ritornare ai tre casi di possibili compromissione, quindi...
0: Sì, perché poi i telefoni costano una cifra non indifferente, quindi... E magari non te lo vuoi comprare, se sei proprio nella paranoia giusta, non te lo vuoi comprare di seconda mano su subito.it, da vai a sapere chi, no?
1: Esatto. Poi, in realtà, Graphene OS ha una metodologia di installazione molto veloce e facile. Se conoscete qualcuno che ha Graphene OS, in una mezz'ora ve la cavate. Nonostante sia comunque una cosa complessa, gli sviluppatori hanno impiegato una grande cura in questa cosa, quindi si fa in fretta. E ma nonostante questo, comunque sono dei telefoni che usati, comunque sì, sono di Google, gli unici telefoni che vengono supportati da questo sistema, quindi comunque sono di Google, insomma.
0: Che non ci piace.
1: Che non ci piace, esatto. Che però è l'unica piattaforma in cui si permette di avere almeno alcune pratiche di sicurezza che altrimenti non si possono avere sugli altri telefoni, ma sugli altri telefoni si può parlare in altri modi. Per esempio esiste questa applicazione che si chiama Wasted, che assieme a un'altra, che assieme ad altre applicazioni può essere utilizzata per svolgere una lista di operazioni che si vogliono avere, non so, in caso di sequestro, quindi magari configurare il proprio dispositivo in modo tale che quando venga collegato un cavo USB la prima cosa che fa è fare il reset di tutti i dati di fabbrica del telefono, in modo tale che se ti viene sequestrato e tieni tanto i tuoi dati e non vuoi anche solo semplicemente dire a tutti la tua rubrica, vuoi mantenerla privata, questa è una delle metodologie che si può avere.
0: O anche di nuovo se nell'eventualità lo perdi sul esatto, treno esatto. Ti viene rubato, ti così viene rubato. Almeno insomma non
1: esatto, non è la persona che
0: qualcun altro si fa i fatti tuoi,
1: esatto, non si fanno i fatti tuoi accedendo ai tuoi dati, ecco. Questo è una delle pratiche che si può avere.
0: Tu invece sul bloccaggio del proprio cellulare, secondo te cos'è meglio? Mettere i puntini, mettere delle lettere, numeri, mettere il riconoscimento biometrico?
1: Relativamente alle password, allora si può estendere questo discorso alle password in generale, però sul telefono il riconoscimento biometrico assolutamente sconsigliato, sia cioè, impronte e viso assolutamente sconsigliati, perché possono essere ovviamente sfruttati, cioè nel senso si può facilmente bypassare la protezione tramite lo sblocco, tramite il viso, tramite la faccia, quindi in realtà
0: la sequenza tramite una fotografia, intendi?
1: Tramite una fotografia o una deep cam, cioè tipo esistono ormai queste AI che fanno molto in fretta, riescono benissimo da un video di una persona qualsiasi ad applicare alla faccia di un'altra persona e riesci a simulare il video di un'altra persona che magari è la persona, cioè che è la persona di cui vuoi sbloccare il telefono, che non ti basta, non ti serve neanche tanto, ci sono due o tre foto di esempio per istruire un modello che riesce poi a modificarti un video real time, quindi ti puoi registrare un video e sembrare lui e in qualche modo non far capire alla telecamera che quel video viene da un video piuttosto che da una telecamera, piuttosto che da un dispositivo. Quindi sconsigliato video, sconsigliato lo sblocco facciale assolutamente e impronta, e perché l'impronta non te la puoi dimenticare in caso in cui tu voglia dire non
0: me
1: lo
0: sono dimenticato
1: la passo,
0: no? ok
1: che è una delle cose che possono succedere, di dimenticarsi nei momenti di shock le password.
0: Sì, ne parlavamo prima con un altro compagno.
1: Esatto. Ovviamente la domanda che mi facevi per risponderti...
0: Cioè, al codice alfanumerico puntini?
1: Allora, puntini intendi sequenza?
0: Sì.
1: Sequenza in realtà poi si traduce in caratteri, quindi in realtà se è una sequenza molto grande funziona, però deve essere grande, almeno... 10 caratteri sarebbe corretto. I PIN da 4, 6 numeri, 8 numeri sono facilmente craccabili perché sono pochi e quindi le combinazioni possibili da provare sono poche, quindi in un tempo ragionevole si possono testare tutte e trovare quella giusta.
0: Poi, cambiando argomento, ti faccio un'altra domanda. Per quanto riguarda invece le conversazioni o le email che uno può avere sul telefono, suggerivi questo sistema qua della lista delle cose da fare, cioè che si riavvia in caso tu,
1: sì, tipo,
0: cioè il tuo telefono viene collegato tramite USB, no?
1: Sì.
0: Però se invece avevi anche dei suggerimenti di prevenzione di se è meglio o non è meglio scaricarsi le mail sul dispositivo oppure no, perché ad esempio esiste K9 per chi ha un dispositivo degooglizzato e quindi non usa software di Google sul proprio telefono, che serve un po' come Thunderbird.
1: In realtà adesso c'è un aggiornamento recente, Thunderbird è diventato, cioè K-Mail è diventato Thunderbird su Android, quindi potete scaricarlo come Thunderbird.
0: La mia domanda invece era: è bene o non è bene? Perché comunque quelle mail rimangono sul dispositivo e non c'è una password per accederci.
1: No, esatto. La password che per accederci è quella del telefono, perché la password poi del telefono cifra i contenuti del dispositivo quando è spento, ovviamente. Quindi, come consiglio relativamente alle mail, allora, se dovessi dare un consiglio veramente vero, serio, in tutta sincerità, non bisognerebbe avere delle cose sul telefono, perché non, dato che l'ecosistema di Android è, per quanto comunque consultabile perché open source, comunque è molto oscuro, cioè i programmatori di Google e comunque Google in generale si è guardata bene di fare un ecosistema in cui la conoscenza relativamente al sistema fosse loro, nonostante avendo una facciata dicendo la rendo pubblica tramite l'open source, tramite AOSP, Android Open Source Project. Quindi questo le è servito sia per avere questa faccia, ma per riuscire anche a rendersi compatibile a tanti vendor, quindi Samsung, LG, che voleva un sistema operativo facile, quindi bastava che seguisse le regole di AOSP per implementarlo sui propri dispositivi. Quindi detto ciò, lì c'è grande oscurità a livello tecnico, è un grande studio appunto da delle persone per riuscire a capire tanti delle interna, cioè dei funzionamenti interni di Android. E per quanto riguarda invece iOS non si può proprio perché è codice proprietario, quindi relativamente al tenere le mail sul proprio telefono io sconsiglierei farlo in generale, perché si è in un ecosistema in cui non si può avere abbastanza fiducia per essere sicuri che quel dispositivo non faccia cose malevole. Detto ciò,
0: quindi proprio a priori però, sequestri non sequestri.
1: Sì, esatto, a priori sequestri non sequestri, assolutamente. Però detto ciò, siamo in una situazione in cui a volte è strettamente necessario, a volte si è costretti per lavoro e altre questioni, quindi non si può avere magari del tutto questa pratica, ci si può riuscire a fidare, quindi appunto tramite strumenti come MVT che ci danno una sicurezza magari sul telefono se è stato compromesso, se ha dei problemi, o utilizzando applicazioni di software libero come Thunderbird, e tramite queste insomma si può essere più tranquilli che non stanno andando cose storte, ecco. Poi chiaramente sta a ognuno avere una buona buon senso su a cosa si dà consenso e a che cosa si accetta, soprattutto nel campo dei permessi delle applicazioni che si installa. Quindi se tu stai installando Thunderbird e ti sta chiedendo l'accesso alle telefonate, forse Thunderbird non gli serve, perché serve solo per le mail, e quindi in quel caso non è il caso per Thunderbird, perché sono buoni, però altre applicazioni potrebbero richiedere permessi che sembrano strani, e è molto importante farci attenzione, perché non ci sono solo dati nostri all'interno del telefono, ci sono anche dati.
0: Esatto, questo è per magari concludere. La questione non è solo la tutela di noi stessi, che ci sarà sempre chi dice ma io non ho niente da nascondere. Non è vero, tutte abbiamo qualcosa che non vogliamo che qualcun altro lo venga a sapere, indipendentemente da quel tipo di cosa, però al di là di noi esistono anche altre persone con le quali siamo in contatto, per cui se non lo fate per voi, fatelo per le altre.
1: Sì.
0: Bene, io ti ringrazio. Spero, abbandoniamo questa postazione piccionaia con 50 gradi nella Torre da Bologna.
1: Bellissimo, grazie.
0: Bene, ciao.
2: Grazie per l'ascolto di questa puntata di Ponte Radio. Chiudiamo oggi e vi invitiamo ad ascoltarci anche venerdì prossimo e tutti i venerdì a seguire, sempre dalle 13 alle 15 su Radio Spore, Radio Neanderthal, Radio Blackout, Radio Onda Rossa, Radio Wombat, Radio Eustachio e Radio Quarra.
0: Ciao.

Seconds between your fingers.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora,

0: 20 anni di Mezcal Squat.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni il Mezcal, Parco della Certosa con legno. Mezcalsquat.net.

0: al di fuori dei riferimenti temporali del palinsesto di Blackout. Rebels.
1: Rebels. State per ascoltare la raccolta di epi dei Dadar dal titolo Tutte Caut or Itin.

0: al di fuori dei riferimenti temporali del palinsesto di Blackout. Wormholes.
1: Wormholes. Questa incredibile selezione di Andrea Fritto, grazie per tutta la musica incredibile che ci hai fatto ascoltare. Warm up di Malormone, ci proviamo dopo aver fatto questa cosa qua, è davvero molto difficile, ma noi ci proviamo ugualmente. Buon ascolto, Blackout, riprendo le dirette. Malormone caldissime come boilers. Mani in alto.

Warm up di Malormone con le incredibili tracce selezionate dai calcinacci. Stiamo ascoltando Oh No di Itoa, ballate in orizzontale, in verticale, in diagonale, in tutte le posizioni, basta che tenete il culo basso. Radio Blackout, tra pochissimo, beh no, tra una mezz'ora, Malormone.

Like soundtrack.

Buenas tardes, señoras e señoritas, siete tornate qua alle frequenze di Radio Blackout. Ritornano le dirette con Malormone, quella trasmissione là che trasmette gli ormoni malvagi su 105 di abbastanza. Questa è Radio Blackout, l'unica radio libera, libertaria, libertina della città. Con voi il professor Sborrocco per questa puntata speciale sulla storia del queer punk. Proveremo a fare panegirici di quella che è stata una cultura che è nata, morta e sempre verde negli anni 90 and all over our ass, sopra i vostri culi e ancora di più. Proveremo a farlo io e me stesso nel mio soliloquio solipsistico masturbatorio, che ormai mi contraddistingue da un po' di trasmissione a questa parte. C'è un po' di ritorno nella cuffia, aspetta, facciamo questa cosa qua. Ok, oh, molto meglio, molto meglio, va bene. Allora, quindi diteci tutte le vostre impressioni su quello che sarà la storia del queer punk al 346-6673-263. Questo è il numero mobile di Radio Blackout, se volete raggiungerci su WhatsApp, Telegram, Signal, whatevergram, SMS, eccetera eccetera. Diteci, moltiplicateci i vostri posti dove fare sesso nei posti più anfratti. Questo è il Cisti Camporella, sempre attivo qua a Malormone. Il 011 24 56 669 invece per i vostri squillini, interventi in diretta, squillini di apprezzamento, deprezzamento, riapprezzamento, non è più vabbè, comunque non importa. Ma allora, quindi, senza indugi, iniziamo con questo microfono singhiozzante a introdurvi la queer punk. Uccidi tutti subito, condona l'omicidio di primo grado, difendi il cannibalismo, mangia la merda. Il sudiciume è la mia politica, il sudiciume è la mia vita, prendi da me tutto quello che ti piace. Ebbene, insomma, queste erano le voci di Divine nella pellicola del 1990.

1979, Pink Flamingos, un film passato alla storia, e lei in particolare è passata alla storia per un lungo piano sequenza che alla fine la vedeva mangiare inequivocabilmente la merda. Ebbene, appunto, tutte queste parole, uccidi tutto subito, condonna l'omicidio di primo grado, difendi il cannibalismo, potrebbero forse sembrarvi delle parole di qualche punk band nichilista degli anni 90, invece appunto era il 1979, lei era Divine, e in questo vertiginosissima anagramma fra punk e camp che appunto corrisponde alla puntata di oggi, vorrei provare a spiegarvi il queer punk con i miei mezzi, con le mie cose. Quindi, iniziando tutto da capo, appunto, Divine era la drag queen, la Godzilla delle drag queen, era enorme, era una persona gigantesca, era stata l'ispirazione per Ursula nel film Disney della Sirenetta, e aveva fatto questa pellicola Pink Flamingos in cui c'era in particolare un personaggio che era Leg Lady, Edith Massey in questo caso, la sua nonna in questo caso, che viveva nei sobborghi di Baltimora in un recinto, probabilmente quelli che adesso corrispondono a ai recinti per tenere i bambini, per contenere i neonati, per fare tutto quello. Vabbè, adesso forse io manderò un pezzo di Edith Massey, Leg Lady, che si chiama Big Girls Don't Cry, fa più o meno così. Leg Lady, give me some egg.

0: don't cry.
1: Le ragazze grandi non piangono.
0: That's just an alibi.
1: Edith Massey, Leg Lady. Era una ragazza molto grande.

Una ragazza molto grande, di tipo 100 kg più o meno, se li misuriamo in libbre, non saprei sapere quali sono le unità di misura di Baltimora, davvero in quel momento, però ecco, in Pink Flamingos lei cercava sempre più uova dall'uomo delle uova che le depositava le uova nella faccia. Io appunto da questa genesi vorrei far partire la storia del queer punk, appunto in questo vertiginoso anagramma fra punk e camp, che è probabilmente, fra punk e camp, ecco, forse così viene un po' meglio, perché in quanto persona feroce mi hanno detto tante volte che punk era una roba che in qualche modo riguardava i froci, no? Che mi hanno detto che punk era tipo la persona che era disposta a prenderla nel culo, era il reietto della società, l'ultimo, il corpo che non conta, come direbbe Judith Butler nei suoi queer theory del cazzo, anche se probabilmente il punk, il queer punk, molto deve più che altro alla, al situazionismo, a Guy Debord, più che al... al postmodernismo di Judith Butler, al transfemminismo, eccetera eccetera. Ma noi non vogliamo fare questo panegirico, non vogliamo dare dei natali al queer punk, perché è stato un manifesto che è stato sparato in faccia ed è stato tutto contemporaneamente, è stato in realtà, ha avuto i natali da alcune punk girls che già nel 79 sottolineavano quanto era difficile essere una ragazza a quei tempi, e in particolare appunto le Slits, che erano una band punk del 1979, denunciava quanto essere una ragazza tipica fosse troppo forzato durante la loro epoca. Questa canzone, che si chiama appunto Typical Girls, inizia più o meno così: don't create, don't rebel, have intuition, can decide. Era più o meno questo che era demandato alle ragazze tipiche americane nel 1979.

Le tipiche ragazze sono emozionali. Forse come me, tipica ragazza, arrivo un po' emozionato a fare questa puntata che incrocia le mie più grandi passioni della vita: la passione per il cazzo e la passione per il punk. Quindi insomma, abbiate pietà di questo povero professore.

Insomma, è un po' questo il contesto in cui ci muoviamo. Queer prima del queer, punk ai suoi antipodi, alle sue origini negli anni 70, e appunto in cui come ci si muoveva per essere punk. Io adesso ho trovato qua una testimonianza direttamente dal 1992, era Torino, la fanzine si chiamava nella fattispecie Furioso, agosto 1992, Torino. Vado a leggervi un interessante estratto. Non è semplice definire il punk. Comunque io ne ho fatto parte, intendo parlare della mia esperienza come gay all'interno di esso. Per farla breve, quando nell'estate del 76 sentì avvicinarsi pericolosamente questa cosa, ne fui deliziato e sconvolto. L'impulso alla libertà individuale sembrava aver trovato il canale giusto. Qualche anno di militanza nella sinistra extraparlamentare e varie esperienze nel movimento gay mi apparvero allora come una specie di terreno preparatorio che doveva necessariamente sfociare nel punk. In pochi sospettavano allora che i padroni della musica avevano già sniffato l'odore di soldi che si poteva intrasentire dietro quella ribellione ancora non standardizzata. Qualcuno ricorda i punk di allora? Confusi, molto confusi. Beh, l'aspetto e l'iconografia quasi un travesti che caratterizzava quei primi punks, soprattutto gli inglesi. Quel giocare con aspetti sadomaso, trasgressivi, controcorrente rispetto alla morale, al buon senso, facevano paura a qualche mamma in ansia e contemporaneamente facevano ben sperare chi aveva voglia di annusare un po' di libertà.

Tutto ciò potevi intuirlo dalle informazioni dei mass media. Per quanto questi ultimi cercassero di presentare il punk come un fenomeno di nostalgia degli anni 60, fanzine non arrivavano, i contratti erano riservati a chi conosceva bene l'inglese e aveva i soldini per poterseli permettere. L'idea che personalmente mi ero fatto era che la trasgressione, la sana promiscuità, il tendenziale rifiuto di norme e regole, di una generale voglia di esistere, potessero quasi naturalmente portassero il punk ad essere liberi, per esempio dai pregiudizi anti-gay, una pacchia. E per quanto riguarda il punk italiano, l'era gloriosa 81-84, la situazione non rispecchiò quasi per niente le mie idee e le mie speranze. In quanto a macismo e pregiudizi anti-gay, l'italico movimento non aveva niente da imparare da nessuno. Molti dei miei amici all'epoca si arrabbiarono leggendo questo scritto, certo, nel 1992. Me ne dispiaccio, ma c'è una modifica di una virgola queste cose. Cito con piacere un'eccezione alla regola di qui sopra, i ragazzi e le ragazze di Bergamo, le tribù liberate. Bergamo era forse solo assieme ai ragazzi del Tuat di Carpi un'eccezione. Ebbene, io ho militato in molti gruppi punk, concerti, zine, coordinamenti nazionali in ogni parte d'Italia. Ho conosciuto centinaia di ragazzi e ragazze punks. Tutti, tra tutti, oltre a me, solo due gay dichiarati. Una lesbica. Sapevo e so di gay e lesbiche che ce n'erano molti, ma insomma, per dirlo ce ne passa. Tutta questa paura di far sapere di esistere, di essere froci in quanto tali, non è di per sé significativa. In un ambiente dove l'insulto preferito per una band era "sono una band di froci", oppure "ma non hanno le palle", dove c'era parecchia gente che si tingeva i capelli e passava ore a incastonare borchie sul chiodo con l'unica speranza di caricar figa. In un ambiente tossico, macista, del genere, ma che spazio ci può essere per me? Cosa potevo costruire io da solo? E tu hai sempre voglia di scagliarti contro i mulini a vento? Ma no, mi ricordo una volta al vecchio Virus di Milano, tra i mille gruppetti durati lo spazio di un concerto, ce n'era un altro formato che si chiamava Gay. Cercare la A, per favore. I membri del gruppo si affrettavano a spiegare a tutti tra gran risate, bastava tanto poco a divertirsi, benedetta gioventù, che il nome era una provocazione, che loro non erano mica froci. Mi dispiace, ma questo era il comune atteggiamento di persone mentalmente liberi, fuori dagli schemi, fotti il potere, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Personalmente non ho mai amato certi discorsi che io chiamo estremi, di frange del movimento gay, per esempio il mettere in discussione per forza la propria sessualità. Nessuno deve diventare gay per forza e viceversa. Insomma, non mi è mai interessato il proselitismo. Non è il caso perciò di pensare a una delusione dal mancato proselitismo, ma così come mi pare inutile dire che singolarmente ci sono state persone eccezionali che si rifiutavano, pur non essendo gay, di uniformarsi all'andazzo generale. Di uniformarsi, ad esempio Boy Dark di Torino. I Dark dello stesso periodo avevano un atteggiamento molto più libertario o quantomeno aperto nei confronti delle preferenze affettive e sessuali proprie di altrui, appunto, nella Torino degli anni 90, del 1992. A Torino Dark Froci era uno dei graffiti più in voga. Qual è il problema, quindi? Qual era il problema? Era il mio essere gay, e il tuo e il suo era una cosa da scansare, da nascondere, da deridere al massimo.
eravamo inutili sovrastrutture quando andava bene. Era un po' come certi autonomi che dicevano la sessualità, balle, l'importante è riempire la pancia a tutti i desiderati, giusto? Ma la testa a chi? Da chi ce la facciamo riempire?

Mentre state ascoltando i Victims Family, e la prossima canzone appunto noi li mettiamo come alleati nel punk degli anni 90 canadese. Questa si chiama Homophobia.

Questo era il testo da Furioso, Torino, agosto 1992, e appunto in quegli anni proprio si formava una, come dire, una consapevolezza queer punk in tutto il mondo. Nostra Signora della Queeritudine, Bruce LaBruce, in quel di Toronto, provava a fare, a creare le prime fanzine. La chiamarono JD, che stava per Juvenile Delinquent, che stava per James Dean, che stava per J.D. Salinger, che stava per Jeffrey Dahmer anche, ecco. Lui provava a rimettere la parola homo nella parola homicide, e appunto autoproclamandosi movimento queer punk, movimento queer core, negli anni 90 creava un movimento in modo molto situazionista, insomma, alla faccia del signor Guy Debord e i parenti suoi, ecco. Lui provava a fare questa cosa, pubblicava queste fanzine, nacquero appunto JD, Homocore e tante altre cose. Contemporaneamente a San Francisco una trans seropositiva, nera, razzializzata, reietta della società, che si chiamava Vaginal Davis, era la decana intersessuale delle arti e delle scienze interdisciplinari, acclamata a livello internazionale, portava il dibattito pubblico ai livelli di Demenzia 13, mentre espone l'esperienza queer e di Blatino, ovvero di Black più latino, nel suo stile inimitabile, creando nuove parole dal nulla e battendo con lo stile del toro in una cristalleria il confine fra decoro e realtà. Ascoltiamoci Vaginal Davis e Robespierre, Queens.

abbiamo, come dire, iniziato a citarli. I Natali, le madrine, le padrine, le frocine del queer punk. Questo era il 1979 di nuovo. Ma Wayne County, un'altra incredibile drag queen che riprendeva un pezzo dei Barbarians o del classico rock and roll americano degli anni 60, in cui ci si chiedeva: sei un uomo o sei una donna? Beh, forse è meglio se cerchi uno dei due binari. E invece, appunto, lei rivoltava come un calzino quest'idea del binarismo di genere fra Are You a Boy, Are You a Girl, e mettendolo in versione punk, sicuramente, appunto, sottolineava il paradosso degli anni che appunto volevano per forza incasellarsi fra maschio e femmina. Erano questi gli anni davvero gioiosi del queer punk, erano anni in cui appunto il punk non aveva ancora preso l'AIDS, come si sarebbe detto più tardi, in cui si scopava come dei conigli, ecco, e questo facevano i Pansy Division, ecco, Fuck Like Bunnies, questa è la canzone che sto per mettere. Pansy Division.

coniglietti. State fottendo come dei coniglietti. Sui 102.50 di Radio Blackout. Bene, appunto, come diceva, erano gli anni gioiosi, l'anno, gli anni del punk, delle froce libere che mettevano i loro cazzetti di conigli un po' dappertutto. Contemporaneamente si sviluppava seminale, fondamentale, il movimento femminista delle Riot Girls, che portavano nel punk anche le istanze femministe, ed era appunto, sono state sempre cugine prime di, del movimento queercore. E volevo nella fattispecie sottolineare questa sera, nella gioiosità del sesso e del movimento queercore, che era appunto ancora così tutto una fiorescenza. Per questo voglio mettere un pezzo che si chiama Flower, una fiorescenza di sesso libero, tranquillo.

ogni volta che vedo la tua faccia mi bagno tra le gambe. Ogni volta che mi passa a fianco mi viene un singhiozzo di dolore.

Beh, insomma, pezzi di grande poesia proclamava Liz Phair, appunto, in accordo con i Pensi Division, Your Lips, Perfect Sucking Size, le tue labbra di una forma perfetta come per succhiarmela nella fattispecie. Ecco, questo diceva Liz Phair, la regina dei pompini degli anni 90, nella scena queercore, indie rock di quegli anni là. Ecco, ma appunto andiamo a ancora andare più addentro la scena queer punk con le Team Dresh, con questo pezzo che si chiama Vegetarian and Dyke.

0: lotto d'età, lotto dei popoli.
1: Yes,
0: Unisciti all'intifada omosessuale.

Ecco, adesso cerco un giovane etero. Cerco un giovane etero che venga a succhiare il cazzo al yen, il dildo, per dimostrare quanto cazzo sei punk rock. La cosa migliore era trovare un etero che facesse un bocchino al yen delle Team Dresh sul palco, era incredibile. Beh, ci stavano, era come una spilletta all'onore, una spilletta al merito, perché era più punk rock.

sera una dedica a chi mostrava le svastiche negli anni 70.

0: scritta da Frank. Per adesso leggiamo uno statement sui gay per bene. Quello che succedeva negli anni 90, appunto. Odiamo i gay per bene. We hated the fake. Odiamo la falsa amicizia con la nostra supposta comunità. Odiamo l'omologazione perpetrata negli anni da merdosa musica disco. Sembrate tutti uguali, fottutamente uguali. Odiamo il sessismo, il razzismo, il classismo. Odiamo la vostra droga, le vostre saune, i vostri bar, i vostri club. Più di qualsiasi altra cosa non vogliamo omologarci. E come dice questo tatuaggio, vogliamo essere senza Dio, senza legge, senza terra, senza nomadi. Quando tutto finirà, quando il sangue si sarà seccato, non ci rimarrà niente da dire. Non importa quanto saremo stropicciati o fottuti, noi arriveremo qua e sarà migliore di tutto questo.
1: You're not going to see anything weird, are you?
2: You know, Dad.

Limp Wrist, i polsi spezzati. Ci chiedono se tuo paparino lo sa che sei ricchione, eh?

0: What kind of shirt is that? Limp wrist? What the hell is that supposed to mean?
1: It doesn't mean anything.
0: Are you trying to tell me something?
1: No, I
0: mean, oh my God, just, there's a penis on that!
1: Dad, it doesn't... It's just a shirt.
2: Limp wrist, appunto, così erano i punk queercore degli anni 80 e 90. E appunto noi cerchiamo... come dire, molto goffamente, di ricostituire la storia del queer punk dagli anni 90 ad oggi. C'era qualche alleato, c'era qualcuno al di fuori dell'omosessualità coatta, della queeritudine che ancora si stava formando, che mandava i messaggi fortissimi nell'MTV. Uno era sicuramente Kurt Cobain, che diceva non sono ricchione, anche se forse avrei voluto esserlo, giusto per far incazzare gli omofobi e giusto per dedicargli una mezza canzone. Sentiamo Stay Away, che finisce con God is Gay, che è il suo graffito più riconoscibile nelle strade di Detroit, ma a mezzo tempo, perché non gli lasciamo troppo spazio.

God is Guy, dice God is Guy, in questo momento proprio dice Guy. Che Dio è un ricchione. È anche velocizzata, comunque prende un sacco di tempo. Beh, ma non facciamo hetero spreading in questa trasmissione, proprio non è il caso, perché appunto vogliamo parlare un po' anche di alleati, ecco, in questa lotta della queercore. C'erano i Dead Kennedys, i Kennedy morti, no? Che hanno fatto una versione di un celebre brano che forse riconoscerete, lo cantava Johnny con i soldoni, Johnny dei Cash, che appunto hanno in qualche modo riproposto, volendo mettere sotto gli occhi di tutta la popolazione americana quella che fu uno scandalo incredibile giudiziario che riguardò la polizia degli Stati Uniti contro Harvey Milk. Bene, Harvey Milk fu uno dei primi politici manifestamente gay in America negli anni '80, ma anche se in the closet, molto sieropositivo. Ebbene, fu ammazzato da appunto qualche sgherro di merda, eppure la polizia ne risultò in qualche modo vincitrice lo stesso, cioè fu ammazzato dal governo americano tramite le loro forze dell'ordine, eppure la polizia in qualche modo ne riuscì a essere pulita da tutta la legge. È per questo che i Dead Kennedys cantarono I Fought the Law and I Won, mettendosi nei panni della polizia dell'epoca. Appunto, adesso ve la faccio sentire, probabilmente già la conoscete.

Mercy Playground, St. John, The School Bus, They Say Where Dead Is Gay, cioè The Mali's Whore. Va bene, andiamo, come dire, scatafrangendoci verso il queer punk degli anni 90. Risentitevi questa Bikini Kill, succhiami la tetta sinistra.

0: Ebbene, a fine metà anni 70, la gente iniziava a fare coming out. La gente spostava faticosamente i piedi fuori dall'armadio. Bene, uscirono, formarono immediatamente dei comitati cercando di dire al resto di noi che mai siamo stati nell'armadio. Cosa potevamo dire o fare? Volevano essere gay professionisti. Volevano essere gay, facevano un'assemblea e decidevano che potevano, non potevamo dire la parola lesbicaccia, froce o ricchione. Odiavano la parola queer. Perdenti. I freak, i devianti hanno iniziato il movimento di liberazione gay. Non questi cazzo maniaci del controllo, li volevamo rimettere nell'armadio. Ora questo stesso tipo di persone vogliono dirci tutte di essere queer. Ma non sono queer. Queer significa che non hai amici, che hai attraversato un periodo di marginalizzazione, di isolamento profondo, di esclusione così profondo che ti marca per sempre come outsider. Quando negli anni 60 dicevamo la parola straight, dritto, non dicevamo eterosessuali, ma dicevamo chiusi di mente. Il mondo gay adesso è diventato chiuso, è diventato straight.
1: And I don't have any preparation.
0: Non ho nessuna preparazione o inclinazione a vivere in un mondo chiuso così straight.

questo incredibile assaggio di Queer Punk. Procediamo con Mil Female Fuck You. Fanculo. Maschio e femmina.

Bene, carissime, affezionatissime. A microfoni di Malormone. Prendete questa puntata come un teaser. Quello che il queer punk potrebbe vomitare, sborrare sulle vostre facce. Cosa ha sboccato, sborrato, cosa si è incrostato nelle vostre mutande negli anni. Ma ancora di più potremmo fare. Tanto beccatevi 122 ore di paura. A queer punk degli anni 90. Sono gli anni 70.

state andando nei fag bar, nei bar dei ricchioni, fate attenzione. Bene, dal fag bar. Andiamo direttamente al gay bar. Electric Six.

fate rotolare le vostre test per il rock and roll, per gli Electric Six Gay Bar. Attenzione, state entrando, vi state ambientando, attorno a voi un bar di ricchioni.

Ebbene, questa era la vostra entrata nel gay bar, che spero sia stata quantomeno confortevole. Quando arriva un messaggio al 346-6673-263, puntata fichissima, grazie ascoltatrice davvero per questo feedback. Cosa ne penso del glam rock e della tendenza quantomeno estetica a confondere i generi ancora prima del punk? Bene, allora, è una domanda, come dire, difficile a cui rispondere, ma che proverò a contenere nella mia professor sborroccanza del momento. Allora, io penso che nei canoni estetici degli anni 70, in cui il rock era ancora, dopo decenni, visto come una trasgressione, come un'esaltazione dell'eccentricità, dello strano, del freak, del diverso, in qualche modo abbia valorizzato in quel decennio l'essere ricchione, l'essere frocio, l'essere freak, l'essere diverso, l'essere colorato, che un po' probabilmente si è persa negli anni 80, in cui appunto il punk nella sua dirompenza e confusione fra i generi e i degeneri e il potere, nella sua interrogazione al potere che è andata appunto dirompente in quegli anni e che riguardava tutti i substrati della propria vita, appunto rivendicare i propri diritti di frocia, di femmina, quindi dal generalissimo al particolare, alle proprie mutande nella fattispecie, quindi dalla politica aulica fino alla propria politica testicolare o ovarica, mi viene da dire. È stata una grossa scommessa cercare di sovvertire e di capovolgere questo mondo, cercare di renderlo evidente. Allora, negli anni 70, era facile rappresentarsi, oddio, era facile, era una cosa, era come dire, vendibile anche sotto certi aspetti, mostrarsi freak, super sberluccicante, favolosa, ed era comunque una importante un'importante rivoluzione culturale fatta in quegli anni, mostrarsi freak, mostrarsi diversi, mostrarsi assurdi, emarginati dalla società, mostrarsi corpi estranei, mostrarsi marginali eppure al centro della scena. E appunto quello che forse avrebbero dovuto raccogliere meglio i punk degli anni 80 era proprio questo, probabilmente. Ricordarsi. Che cercando ai margini ritrovate ancora le froce, le punk, le troie.

forse fu questo: raccogliere l'esperienza del glam rock. E ripoliticizzarla in qualche modo. Cercare di ribaltare il vertice, appunto, dalle proprie mutande al generale.

mentre passeggiavamo per le strade del North Carolina. Due macchine si sono fermate chiedendo: quando prendete? Quanto prendete? Chanel ha risposto: mangiati la merda.

Allora, io sto cannibalizzando delle storie trovate sul web. Perché tramite un metodo di scrittura collettiva che puoi trovare sul web, ho provato a creare una cosa che si chiama Queer Punk. Che già esisteva. Chiamava già Queer Punk. Non sono l'ultima delle arrivate. Non sono di primo pelo. Nonostante tutto questo, ho trovato degli appunti già fatti. Che mi suggeriscono. Uno, tipico il culo floscio. 2. Tipiche sembrano tipe. 3. Tipette col culo floscio. Sex in my hair, tiny insects everywhere. Tiny insects in my pants, watching insects make. Ma Janelle non è una di loro. Lei ce l'ha sodo il culo. Lei è come l'album di Stevie Wonder che vuoi ascoltare, riascoltare. È come la grande commedia sperduta per sempre nella sezione dramma erotico del tuo videonoleggio che nessuno si cagherebbe. E appunto, mentre passeggiavamo per le strade del North Carolina, mi sono fermati quando, ma quanto chiedi scusa per il tuo culetto sodo? Quanto prendete? Janelle ha risposto: mangiati la merda.

sulle incredibili perversioni del professor Sborrocco alla chitarra. Hologram. That's the end of the night, così recita la canzone.

Bene, questo era il, come dire, canto del cigno di questa trasmissione di Radio Blackout di Malormone, una prova di sentire cos'è il queer punk, cosa ha, come dire, rivolto gli stinchi verso i vostri occhi, che vi ha cavato totalmente. Ma Malormone riprenderà lunedì prossimo, sempre alle 10 di sera, perché è quella l'ora di Malormone in cui si sente questa cosa. E quindi ciao, ci vediamo fra una settimana e sarà tutto molto bello, davvero. E buonanotte, buonanotte a voi e sentitevi questa canzone dei Mesh, bella. Aspetta, alzo il fader. Raga, ciao. Allora, c'è altra una settimana. È stato un teaser. Vi ho tentate, lo so, lo so. Vi sento che vi ho tentate. Facciamo il queer pack per bene. Tanto non fatevi controllare il cervello dalla CIA. CIA, Mind Control.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta

0: situazione.
1: Capito. 105 250.
0: Capito. C'è una scritta sotto un circolino con su scritto 5.

0: Risentiamo un momento.
1: Blackout trasmette da Torino sui 105.250 MHz della modulazione di frequenza.
2: Quella è la storia. Scusa,
3: questa è allegria, siamo allegri, diciamo così.
4: www.blackout.org/

0: Ogni edificio ha il suo pilastro e ogni pilastro funziona in sé come un edificio e dunque necessita a sua volta di un pilastro. Il pilastro dell'edificio della società capitalista, basata sullo sfruttamento di una classe sulle altre, è lo Stato. Senza Stato, potere coercitivo, organizzato ed egemonico di una classe sulle altre, questa società non sta in piedi. A sua volta, il pilastro del potere dello Stato è, in ultima e concreta analisi, il carcere. Ovvero la struttura coercitiva, ove rinchiudere coloro i quali violano le norme dello Stato o addirittura ne combattono i fondamenti, facendoli sparire dalla normalità dei rapporti sociali sui quali lo Stato è, per l'appunto, chiamato a vegliare.
1: Tanto vale rivoltarsi e giocare, così parla il materialismo della gioia.
0: A sua volta il pilastro del carcere è il regime di isolamento, ove il prigioniero viene fatto sparire non solo dalla società, ma si tende a farlo sparire dallo stesso carcere, attraverso il massimo della coercizione.
1: Ciò che siamo e ciò che vogliamo cominciano con un no. Da lì nascono le sole ragioni per alzarsi al mattino. Da lì nascono le sole ragioni per andare armati all'assalto in ordine che ci soffoca.
0: Il regime di isolamento ha funzione di doppio pilastro, sia rispetto al carcere come struttura coercitiva di classe, sia per la società, poiché naturalmente esso colpisce quando è necessario rafforzare la tenuta di entrambi e anche nei confronti di chi, come rivoluzionari prigionieri, ha combattuto e resistito ad entrambi.
1: Con le sue abitudini e le sue certezze, questo veleno sociale che ci uccide!
0: In Italia, il regime di isolamento è istituito e regolato dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Non c'è lotta al capitalismo senza lotta contro il carcere. Non c'è lotta contro il carcere senza lotta contro il 41 bis.

0: Pascal Squat, 20 anni di occupazione dal 2006. Mercoledì 5 agosto, ore 20, grande cena Bella Vita nel Parco della Certosa. Vieni a cucinare il tuo piatto preferito, porta da bere per brindare insieme. DJ Mitch RBO e Mystic Sister, concerto Gustavo Roll.
1: Giovedì 6 agosto, dalle 17 laboratori aperti, panificazione, serigrafia, porta la maglia da stampare, sartoria, confezione una tote bag, ciclo officina, porta la bici da aggiustare, ore 20, cena Bella Vita.
2: Venerdì 7 agosto, ore 16, squatter senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire cena Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare e condividilo. Concerto degli Odai e karaoke punk, vieni a cantare i pezzi dei tuoi gruppi preferiti.
3: Tutto gira al contrario e gira sempre dalla stessa parte.
4: Sabato 8 agosto, dalle 22, concerto hip hop, Pix e Sicala. A seguire DJ Set. Marco Hack, Sasso, R-Set, Dave, Danger Sound. Vestiti come nei 2000. Porta da bere che il bar è Bella Vita.
0: Il tutto al Mezcal Squat, Parco della Certosa Reale,

0: Qui ci sta.
1: Cosa chiede a San Gennaro?
2: Al suono giapponese.
3: I don't care.

0: Pascal Squat, 20 anni di occupazione dal 2006. Mercoledì 5 agosto, ore 20, grande cena Bella Vita nel Parco della Certosa. Vieni a cucinare il tuo piatto preferito, porta da bere per brindare insieme. DJ Mitch, RDO e Mystic Sister, concerto Gustavo Roll.
1: Giovedì 6 agosto, dalle 17 laboratori aperti, panificazione, serigrafia, porta la maglia da stampare, sartoria, confezione una tote bag, ciclo officina, porta la bici da aggiustare, ore 20, cena Bella Vita.
2: Venerdì 7 agosto, ore 16, squatter senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire cena Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare e condividilo. Concerto degli Odai e karaoke punk, vieni a cantare i pezzi dei tuoi gruppi preferiti.
3: Da gira al contrario e gira sempre dalla stessa parte.
4: Sabato 8 agosto, dalle 22, concerto hip hop.